Ord il calender pur il. Bell'ora da sombaltermia, pour fo plantia. Tre d'ora da sombaltermia, pour varda piltia.

Es sun Giancarlo Simonelli, il clarinettist della Chapella Engadin der Ländler Fründe. Bum divertiment con la musica populera sun RTR.

La Sfranzinella, da Men Rauch. Cun ir er sair sul sulet spassor da stradella scinaia viss in un banchett na bella Sfranzinella. La saludontna domandà, nu dasch star da spera? Si maladit, ai, per cena, empfett na bella cera. Il prüm weina betta jü, davona badarlada e lurens weina dit betü, ens dat. D'una branclada. Ma più in avanti che ci desinu pos tradir pel tonder e quel ci vuol saver da più, ci stetta pur col bonder.

No duas da Luisa Famos. No duas vivain sulets. Tu in mai, eu in tai. Il dia es clair, la not senza sombriva. Abbracciats dal solai, abbracciats dalla steiles, no duas, besulets.

De meu marvegl. De Donat Cadruvi. De meu marvegl vegn il sulegl a terlijà, su riva e mar. Io vegn la sentì siu flat e siu surì. De meu marvegl vegn il sulegl a da savur, a frecc e flur e dal pomè florent, agl air, al cor ardent. De meu marvegl vegn il sulegl ad animà, tiu egl sci clar. Io vegn la sentì tiu flat e tiu surì.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienvenue, il est 6, mon nom Maria Fieli. A qui dati de nov per vous. En la surselva en previdens tempra plirs bumers cupichats. Ad en l'Italia ai da intera trembel de tiersta la citat gronda Napoli. Il di comença oz con incines fasa sui lives, a qui arriva la temperatura fino a 29 grads. En la surselva ha ier suenter mezzdì in stempra procura per vents ferms e pumers cupichats. Scola Polizia Cantunala ha confermà in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stara serrada per passa in ura. In questo tempo han la polizia e l'uffici per costruzione bassa allontanà els pumers per part era con la gita helicopters. Era a Rujain ed a Brail sain singulas plantas cupichadas ch'ins aia stui allontanar. Persunas na sain becevini desplessadas. Per via delle malauras han erpliras vischnancas en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà sain ier il terzo intermezzdì las vischnancas da Vella, Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sefgein e Castrisch ai da interruptions da tre quarts dura. A Trun en 200 clients stats per bun 2 ures senza forza elettrica. En us gein all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a ier saira strembli la terra. Tenor l'institut responsabel aia il terre trembel gi in a fermezza da 4,7. Sco medias italianas rapporten sain 20 persunas venides plessades. Plinavant aia da incins dons da material vida chases. L'epicenter è sta in els Chams Flegreix, in areal con gronda attività vulcanica da tiersta la città. Già da pin temp dati là ad ina puspeter a trembels. En la Francia è sa derasà in incendi da Wout trantr Marseille e Cannes. Var 2.500 persone sain venides evacuades, passa 700 pompiers sain in azione. In regiun entorn la città gronda Bordeaux per suenter davanti alla situazione mince di meglio. Pres 200.000 persone che in venires evacuades han puspe podi tornar a casa. Var vencia 4.000 persone ein anxe speciars in quel spas. L'incendi grond na sai anc pec del tutsut controlla, ma la situazione sai stabila, ein num delas autoritats franzoses. Er l'incendi grond da tiersta la capitala spagnola Madrid saia entant per gronda part sud controlla. La crisa da migration en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord Ceuta saia tansco dumagnada. Quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta saien puspe tornadas en el Maroc, scrive il ministro dell'exterior spagnol. Ils ultims dies in tenor medias spagnolas presch 50.000 migrants arrivats illegal main sin il territori spagnol. Presch 60 migrantes e migrants sein mortes der l'emprova de nudar tras la mar per arrivar a Ceuta. E la FIFA dat si il plan de vender in a part da ses drets commerciales ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà sai venir clair che quest plan aia procurà per separazions. Or davant e la maioritate delas associazions commembres s'exprimi contro il plan della FIFA. Ella voleva per exempel durante els campionaris mundials vender in aparta ses drets commerciales e guadagnar con quai almain in 1 miliarda euros.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai ozresta scic, il suenter mezzdì podessi local main dar plievgia u urizis. Las temperaturas en in zig pi basse skier, a quir arriva la temperatura fina 29 grads, en la sudselva fina 28 grads, at en l'engedina auta fina 24 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Musica non-stop, null interruptions, 100% Musica Svizzera.

the rest of my time. RTR, musica non stop. Con scubridas. Hits. E sempre verts.

0: RTL Impuls.
1: Al coiffeur, al parrucchiere Gabriele, va a mince di espasso il lungomare. Un ciao, ben marischles. Tagliaras chaves un eveniment. Due scialins, l'ora l'entrada tras un isch de weider. Con später, vista, ora sul mar. Due fazza un iudà celta lia magari ente nus chaves. Nu te velain in pataglion e nu va in quattro ufans. Ed ok, el te velea impostutient con mia dona. El ha quintata se sierge per la città. E delle difficoltà della vita al sud dell'Italia, qua ci riguarda le finanze. Mia conclusione, senza proprio conoscere la situazione finanziaria del parrucchiere Gabriele in dettaglio, è la forza Pax Raps, ma per la paia alimenta un tempo. Insomma, la layout qui al sud a tempo. C'è Gabriele Quinta dovrà l'Erses Mounts. L'ora non può il tagliare Chaves con Forge allo stesso momento. E quel ci spetta, scoprosem, quel spetta. In giunas agitazions per vida punctualità. Ficcia agitais al parrucchiere Gabriele bestat in una situazione. Nos pipiccian a cif da del una frisurina da schnutz mal veste gni pient fitch fitch quart. A casa, anti l'abitazione de vacanza sal per quai tut la forsche e iuda da a mo impa. Paca pezze da esni nudr ciao stats per al parrucchiere e quai es lura stat una commedia. Santo cielo, si ovra desdrutta incredibile. X in una maniera, al però loro può salvare la situazione e creare al snof sul ciao da nos fil. Al di do, vanno der ciao si incontra sul lungomare, Pacific. Gabriele ha discutato con mia donna la verdura orignerte da sbalzi incredibili della politica italiana. Tutto bene.
0: Impulse.

0: Las novitats ter RTR.
1: Bien-gi, jeda set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. En la surselva en previed in stempra plirs pumers cupiciats. Ad en l'Italia ai da intera trembel da tiersa la citat gronda Napoli. Il di comenza ozzo e jiv, a cui arriva la temperatura fino a 28 grads. En la surselva a ierso entremezdì in stemprà procurà per vents ferms e pumers cupiciats. Scola Polizia Cantunala a confermà in vers RTR e la via principale tranter Lyon e Danis starà serrada per passa in ura. An quest'emb an la polizia e l'uffici per construzione bassa allontanà il pumers per part era con la gita da helicopters. Era a Rujain ed a Brail seien singulas plantas cupiciadas, quien sei a stui allontanar. Persunas na seien betsch venides blessades. Per via delas malauras an erpliras vischnankas en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà seien ier il tarzo entermezdi las vischnankas da Vella e Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sefgiain e Castrisch ai da interruptions a trais quarts dura. A Trun in 200 clients stats per bun 2 ures senza forza elettrica. En us giain all'exterior. En il contorn della cittat italiana Napoli a ier saira strembli la terra. Tenor l'institut responsabel aia il terratrembel gi in a fermezza da 4,7. Sco medias italianas rapporten sain vents persunas venires blessades. Plinavant aia da in scins dons da material vida chases. L'epicenter è sta in its chams Flegreix in areal con gronda attività vulcanica da tiersta la citat. Già da pi in temp dati la ad ina puspeter a trembels. En la Francia è sa derasà in incendi da Wout tranter Marseille e Cannes. Var 2.500 persunas sein venires evacuades, passa 700 pompiers sein en acciun. En la regiun, entorn la citat gronda Bordeaux per suenter, daventia la situaziun mincia di meira. Pres 200.000 persunas gen venires evacuades han puspe pudi turnar a casa. Var 24.000 persunas ein ancta speciars in quest pass. L'incendi grond na sei anche betscht il tutzut controlla, mo la situazione sei stabila, ein num de las autoritats franzoses. Era l'incendi grond a tiersa la capitala spagnola Madrid, sei entant per gronda part sud controlla. La crisi da migrazione en l'exclava spagnola en l'Africa del Nord, Ceuta, sei tant scadumagnada. Quai a comunicà la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta sono puspe tornate nel Marocco, scrive il ministro dell'exterior spagnolo. Gli ultimi dies in tenor media spagnola presso 100.000 migranti arrivati illegalmente nel territorio spagnolo. Presso 60 migranti e migranti sono morti per l'improva di nuotare tras la mar per arrivare a Ceuta. E la FIFA dà sì il plan da vendere in parte da sesterecs commerciali ad investors privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà, sai a venir clear che quest plan aia procurà per separazions. Ordavant e la maioritat delle associazions comembras s'exprimì contr il plan della FIFA. Ella voleva, per esempio, durante il campionaris mondiali vendere in parte da ses drecs commerciali e guadagnare con quai almeno 1 miliarda euro.
2: La meteo.
1: L'avant mezzdì duai ozzel sta scic, il suenter mezzdì pudesse local mein dar plievgia u urizis. Las temperatures en in zig bi basses gier, a quera dati fino a 28 grads, en la sudselva fino a 27 grads, at en l'engiadina auta fino a 24 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Happy birthday, cara Svizzera, ci vediamo in bella, primis a Wurst, mis nomine di una scena, una piacere, ci vuoi, e siete con noi, a buon'ora.
2: RTR, da
0: nus, per vus.
3: I pel di da festa, oz be musica svizzera qua pro RTR, co ti sto esser, il es Nina Dubois.

0: La sonda bunura del Supremes Award, ci fisce un buon commenzamento della fin di fine alle 7 di Gisa.
1: Al Puls dell'Italia.
0: Hi, ich bin der Jurevis und du die in Tanzun nos Kollegs rivats a Roma. Der wenn der Jünger die Sonne aus der Finja im Via di tras l'Italia. Ich find auch so ein Sitz in paar in Cherche delle Historias an fat lur Programm per dir Oschea. Ma oz, pels prims oost, feina qua in pa otter. Oz daia in program de surprise per nos trais redaktors. I cler, cia qua allora er dat de discutar ir saira antil spuntino, tad lenia?
2: I cia ci m'aspetta, er nulla idea. Ja, hai, al programma spara tota dia, de deser pron con camera e chitarra, ningiun idea.
0: Hai. Stefan, tant torna, esser pront con camera e chitarra, qual è l'ora da dire, ma in mince casa fin già ignade una buona idea di esser pronts. Sun bibonder e strais, ma ne più lunch, faremo musica e l'ora sono colliada in diretta con Roma. Per tradir l'incumbenza

0: Blera musica svizzera pels prüms a uost oz la Stefanie Heinzmani con ella les seti desdot.
1: Al puls dell'Italia.
0: E con quai buondì e allegra a Roma, Fabia Caduff.
2: Buongiorno da Venda Roma, ciao insemble.
0: Hai, non vai ne finché tu di avanti. Usli da queste ore squinteva duo, a no, da qua ci aspetta. Oggi qua in pa otter, Fabia. Oggi vai ne nomis insemble vos programma in a surprise per il primis awards per dire uscenes. Pronto col Baldrian, Fabia?
2: Ma io sono già un prime wonder, è stas dir... du meine er nus drei sehr mo diskutat che po desi esser ide er greif de chatora che ci po des esser nus meine kunti che steine star brand con la gitarre con tutto il material
0: quelle se lo rimodo dir sco che tot strai su nella gitarra basta e che non a fan più lunga Fabia e crei e dini ad che ci aspetta ha jutar bain le orelles no vem pensa in ad sco prima no vem pensa am cervo trais des et far oz al mein in sich fest per prima so wurst i quai
2: a quel tu na janotte bain
0: stadi del Vatican più precis Vou apresentar a doce de Cula Garda Papala. Ai, ci fai ver tu scene in vista.
2: Oh, wow.
0: Fic rara da vole scolisse si anti il mice di del sgardis. Sco tu no qua, Fabia?
2: Qua tu no fic bain. Qua es crai che cosa c'è na minci un po' far.
0: Qua io scene.
2: E qua es er che cosa ci vien scoprima di mind ci spensa vi da Roma. E... Io posso mettere avanti per un'altra cosa, che è un po' più speciale, perché c'è stato Stefan, aveva una volta quell'idea di dirti la Garda Papala, ma non ha allora fatto quell'aia. Cioè, per lui in questo giro era un po' interessante, ma era per me e Marco.
0: E la titolo?
2: Sono un po' interessante.
0: Marco e Stefan non titolo neanche mo?
2: Els non titolo neanche mo. Io vengo qui in terra d'Els e... Lui registrasi e la reazione se c'è potrei dire la radio. Vero,
0: precis, i vero natural, meins. Mi altro punto è molto importante col cito su l'ora, Fabia, appunto ci optai partire per questa avventura vera esclusiva ed è sempre davvero su l'ora. Punto le 9:30, questo per te è proprio importante notare. Punto le 9:30 cioè essere pronti per l'entrata principale del Vatican per la Porta Sant'Anna. Mm-hmm. Questo nota, Fabia? Mm-hmm.
2: Hi, Porta Sant'Anna, das 9:30.
0: Das 9:30, punktuale essere là, non lascia proprio essere svizzers. Hai, forse, amo, per far qua in passo il programma, da oggi, vuoi aspetta busses, guides, ad, visite, sit in scontri, appunto, con gardist, potete ir dar in cook, il c'è da fuoco, as giurere, als ci fa piacere, Stefan, non? Hai, i c'è, vuoi potete ir a vera l'armeria, con le salabardes, ir qua, pronto per voi, in guide, i fici importanti, ir a vera c'è le batterie, non sono c'è non essere naturalmente vero e tu dir più blesco possibile da voi di pro la Garda Svizzera per cui appunto ce ne so vain in organizzazione fic discrete non in esserive sovente anche là le sport veramente vera bler sarà buono c'è Fabio niente per il momento
2: Also, no, questo è super io sono proprio il plein buono per dire vera qua e mi allegro cosa ti dici questa cosa fic speciale ir perché c'è in svezza proprio da volle scolisse so e du vai nostra da fatta

0: il privilegio di dire di fatto in cucina, also,
1: e
0: rapportare per voi ciò da qui, questo è un po' bello.
1: E cosa vuoi rapportare in che forma, qui sta completamente libero, a voi trai, se vuoi fare qua in trai, o su letz, proprio fai cosa vuoi, semplicemente eravamo qui forse per notare, per i nostri auditori, i nostri auditori, il prossimo termine fix qua al radio, 8 lunedì in quart, per dare in quart update direttamente ora dalla caserna, ok?
0: L'una in quart, e ser notà, super.
1: Buonissimo, qua è del bel.
0: Da wonder se ce n'è da quintare in quart.
1: Hai, ma qua è un segnale del bel. Non è mai una sorpresa.
0: Ui.
1: Hai, preciso, questa è forse quella per il Baldrian, in una challenge, non? Non vesse una buona pitch, una challenge, in una vasenza. E da in una sorta lezia, lesse dire. Ossia, studiare, aiutare le orecchie. La Garda Svizzera fa questa sera, dove la messa alle 6, festa per il Prims Award. In Rom era vera privata e era là poteva essere votata della partita, era quasi dura figlia bella, ma appunto, ossia, vostra lezia, vostra dovesse creare durante il dì e fin per quella festa in una poesia o in una canzone. Cosa volevo? E là vai già l'esperto, non? In text ispirare delle impressioni di questo dì, per presentare loro la poesia o la canzone alla festa della Garda questa sera.
0: Ok.
1: Ha? Vuole sì.
0: Guarda qua è in una challenge.
1: Preciso, e presentare qua naturalmente era no. Non? In una poesia, in una canzone, cosa volevo, in romanzo, naturalmente. Forse con uno c'è il Peter Italian, potrei fare cosa volevo. Bene?
0: Hai, bene, bene, guardai c'è una blinda in una canzone o in una poesia.
1: Cioè, poi ti passai c'è
0: un po' di Marcus, guardare.
1: Ma voi potete qua, voi in trais, voi potete là in pa fare cosa volevo, ci facendo un bel bonder, voi potete appunto scodite, fare cosa volevo. Ha?
0: Ma super, grazie Fitch, se vai una cecchi des, questa è una nota super, se ci fa dai nervi del lavoro e io crei ci vien in bel di per tutti i trais da fa dai vzair.
1: Qua è mica casa.
0: Quando vola scolistas.
1: Hai clai blerne ne so più di dir, mo se vola a crei più tuis dir, svelt far via di verso il Vaticano, non vuol stare essere là, appunto in buon giusura, spuntuali, e me le mica casa in fotografie, ci sa forse rincini in uniforme, con una alabarda in man. Domanda se nasce più, amici, casa Fabio.
0: Ma io crei. Forse sono tutte adesso là alle 9 e mezza e allora guardai, non ci capito.
1: Precisi, io no. Beh, bonder, ci bisogna. Buon divertimento, amici, casa. Non fat flot.
0: Grazie.
1: Fin lunedì in quarto, il più tardi. Le fotografie
0: sono rivenute.
1: Online.rtr.ch. Fa flot.
0: Dai, a tutti.
1: Buon divertimento.
0: Grazie,
1: ciao, ciao.
0: Grazie, Fitch. Ciao, ensemble. Ciao, ciao.
2: RTL prende cun bus in Italia.
1: Hi, potesse venire in una vera avventura per i nostri tre redattori, nostre redattore. E voi potete naturalmente essere della partita, una dita oggi durante il giorno in Vaticano. Dunque, ci sono qua al radio lunedì in quarta e allora al primo update live. Ma ero uscito in una pruna fotografia della nostra estate italiana. Ma era contribuzioni in video, audio e text, tutto pronto con un clic su rtr.ch.

0: Las settimezis la sonda dels prüms a Uosti Maria Fieli pronta cu las novitats.
1: En la Surselva a Irsu Entremezdi in Stemprà procura per vents ferms e pumers cupiciats. Scola Polizia Cantunala ha confermato in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stata serrata per passi in ura. In questo tempo hanno la polizia e l'uffici per costruzione bassa allontanato il pumers. Nel contorno della città italiana Napoli a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Instituto responsabile aia il terratremble in una fermezza da 4,7. Scuola Servizio Civile Italiano a comunicare sa in 21 persone venire blessate, due da delle greve main. Er in cinque case sa in venire toneggiate. La crisi della migrazione in l'exclava spagnola in l'Africa del Nord, Ceuta, sa a tanto scadumagnata. Quai a comunicare la reggenza spagnola. Quasi tutte le 50.000 persone che erano entrate illegalmente nel territorio spagnolo sono poi tornate nel Marocco, come scrive il ministro dell'Exterior spagnolo.
2: La meteo.
0: Hey, l'ora per la festa nazionale. Oggi, fin a dire, resta per grande parte del sud in Grigion. Per verso davamo a dire, poi a qua il anier blecir dar temporale. Si oggi è un po' più freschinsco, era quella da oggi maximalmente 28 gradi, in sottoselva fin 27, in sottoselva fin 26 gradi, e di ninja di notte basta oggi per 24 gradi.

0: In Bundi con 77 Bombay Street.
1: Dolce Vita con RTL.
0: Vendodì da volas 7-8 buonura nos 3 redaktors ci sun 8 Roma i jasts pro la Garda Papala. Ci fan per dir uscia in invista exclusiva i rapporten surtout nos canals da quai ci vezzen doden i fan 8 antil Vatican. Haid intant ci sun osa inviadi tras Roma punta in direzione Vatican deina no amuneiadi in Ureglia sun quai ci discapita ir ils ultims dies a Bologna ma ir a Genua. Uscia is Marcus Petendi per ti a l'Italia con la missione di tradurre e cantare musica romancia in Italia. Hai, è la mia successo. Mi olma da Mathieu, daia ossa per Tagliana. Genova a Marcus, con sostegno di un professore di una bottiglia di musica, scritto il text per Tagliana e a Bologna al loro città al musicista di Via Marcello. Ci allora cantare con lui. Qui è ossa mia anima. Cantare live su una piazza a Bologna.

0: Marcus Petendi insieme con Marcello live da Bologna con la versione italiana da Miolma da Matteo. Hai del resto, se vuoi domandare tu se forse c'è Matteo pensa allora di questa versione italiana. Hai tutto contento e il superbi ne per fin già do di ne hai visto su Instagram il scrive là appunto tutto contento i superbi da quella versione appare il plagiare. Hai de più delle sfide c'è Marcus Petendi a gnü per realizzare la canzone. Tutto il processo in forma di video ammucciatava con un clic su rtr.ch. Hai, il profilo di RTR ha deciso di fare viadi per il sud. Oggi è sonda, oggi è il dia del profilo qua pro RTR. Hanno fatto visite a romanci, i romanci ci vivono in Italia. E uno di essi è Luis Bischoff. Furiun della Vin, ossa da casa a Venezia. Ma come è qua da stare in una città plein turisti e turiste?
1: Il turismo è anche una grande rolla nel mince di. Con questo tu hai fermo la possibilità di fare un programma e Claire cerca le vie, le lus, gli orari. In giusto tu non hai quel combatto, quell'incontro, hai forse stress, ma non è l'incontro con il turista, altrimenti non è qua, appunto neanche se è presente.
0: E dopo di Luis Bischoff si è vita il mince di Venezia, sco architect ma e sco bab di Duso Fanz, tu divet otto in il profil, sco d'una di voles novità delle nuov qua al radio, allora fin già osa online su rtr.ch.
2: Al Puls dell'Italia.

0: Il concert s'ingiavisch. Mincha dumengia, tranter las indes e las dudes. Vus podais far il nos programm de musica e salidar.
1: Charles, salut.
2: A vus tuts de mia famiglia.
1: Ein di nos concert sen giavisch.
0: Trametai una carta postala u scrivai il vos giavisch con il formular sin rtl.ch. Il concert sin giavisch der RTL.
3: Presentata fleurop.ch. Vos salits florals en la tascina.

che è possibile cioè let ma bada vai vet sgira er la più grande differenza de temperatura is tenor SRF meteo stat er da vamos di qua a coira de 35,1 grad sün de 9,3 grad qua be infra 30 ures a fa bain sto dir ha is qua allora is ots pel prims a wurst giuste de vo les novitats de les ots il es ot is in 4 minuti. Billy Bundy.

0: pass in ura. In quest temp han la polizia e l'uffici per construcziun bassa allontanà ils pumers per part era con la gita helicopters. Era a Rujain ed a Brail sain singulas plantas cupiciadas che sai a stui allontanar. Persunas na sain bec venidas blessadas. Per via delas malauras han erpliras vischnancas en la surselva gi interruptions della forza elettrica. Scola Repower a comunicà sain ier il tarzo intermezzi las vischnancas da Vella e Vignoin e parts da Morissen e Degen stats in ura senza forza elettrica. Era a Sevgiain e Castrisch a da interruptions da 3/4 dura. A Trun en 200 clients stats per bun 2 ure senza forza elettrica. E nos già in all'exterior, in il contorno della città italiana Napoli, a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Instituto responsabile, aia il terratremblgi in una fermezza da 4,7. Scol Servetsch Civil Italian a comunicà, sein venc in persones venides blessades, 2 der delas greva main. Er in cines chases sein venides tonegiades, plin avant sein las coliaziuns da tren a Napoli temporar main stares interruttes. L'epicenter è stato in Champs Flegreix, in areal con gronda attività vulcanica da tirsa la città. Già da più in tempo dati là ad una puspetera trembels. In la Francia è stato rasà in incendio da Wout tra Marseille e Cannes. Var 2.500 persone sono venite evacuate, passa 700 pompiers sono in azione. En la regione intorno alla città gronda Bordeaux per Suenter diventa la situazione mince di meira. Presto 200.000 persone che in venite evacuate hanno puspe potuto tornare a casa. Var 24.000 persone hanno anche speciarsi in questo spazio. L'incendio grondo non sia anche peggio del tutto sotto controllo, ma la situazione sia stabile, a nome delle autorità francesi. Er l'incendio grondo tirsa la capitale spagnola Madrid sia intanto per gronda parte sotto controllo. La crisi da migrazione in l'exclava spagnola in l'Africa del Nord, Ceuta, sia tanto scadumagnata, quai a comunicare la regenza spagnola. Quasi tutte le persone che erano entrate a Ceuta sono puspe tornate nel Marocco, scrive il ministro dell'Exterior spagnolo. Gli ultimi giorni, in tenor media spagnola, presto 50.000 migranti arrivati illegalmente nel territorio spagnolo. Presto 60 migranti e migranti sono morti per la prova di nuotare tras la mar per arrivare a Ceuta. E la FIFA dat si il plan de vender in aparte ses drets commerciales ad investors privats. Scola Federazione Internazionale da Balapea comunicà, sai veni clair che quest plan aia procurà per separazions. Ordavant e la maioritat de las associazions comembres exprimi contra il plan de la FIFA. Ella voleva per exempel durant els campionaris mundials vender in aparte ses drets commerciales e guadagnar con quai almain 1 miliarda euros.
1: La meteo.
0: L'avant mezzi duai ozre star schitsch e suenter mezzi pudessi local main dar pliavgia u urizis. Las temperatures in in zig pi basse skier a quera dati fina vensch 8 grads, in la sud selva fina vensch 7 grads, ad en l'engiadina auta fina vensch 4 grads.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
2: I quant fit es et vo per la festa de questa sera? Ei, un moment ten per trenar vaivet a mo per cituna lo rusche bainsco pro il cor viril de Mustè. I quant prons ce nos pompier sun, si dovres es oz, o sa ci desu se suit do dina sco prosa. Messon la dina scena in bel primsa uost i bundi.
1: RTR, dalla damau. Alla Saira.

0: Swiss Lady qua pro RTR als pels Brüms Wurstles Odi Undisch. Es ist eine Bonura, ma ist das neue Affinja Wissa, erst in diesem Moweira Bot qua illa les Binderes i Penden. La Schweizer fa als Brüms Wurst Feste d'Anniversari, ma als feine qua per grande part, no sa weine senza Füß i Raketes. Weil wird er let und udi in grande Spanze del Grigion, weil er nempe in Schkumont, da far Fö, des simple mensch Massa Süd. In Engedina, nanes la situazione usce acuta e in certe comuni si può usce e far fio. Per tor un esempio, a Valzotto si può far sur 2500 metri sur mar fio del primo agosto questa sera. Ma appunto, neanche usce simple da tenere la survista in ciò ci si può far c'è per tutte le differenze tra comuni e regioni e per cui consiglia al presidente del pompiers del Grigion vuole fare un planta di avere sulle informazioni sulle pagine di internet.
1: Poi esalci ci sto dando nel fatto in postutto che c'è sitina e là è importante che il pöbel delle informazioni sulle pagine ufficiali co al meglio sono quelle del comune per toc e là le sue informazioni che ci dà fare c'è in ora.
0: De principi crea il procelliot es attente er per vi dels portrets dels incendis de Gocisa vis l'ultim temp es sensibilizada per esempio della Francia o della Spagna saia vis let i dodi hai io sia fa el al seguente appel
1: ma io dai era il bel di des in una bella festa io dai la festa simplemente senza fe e qua va una fatta mo più qua funziona questo non si svezza al cede dall'armata al cende sdotte mince casse e svelt per te c'è be solette con l'oder da erte con lo scuo non si arriva da studer in fe in queste sutine
0: Els pompiers in Grigion sien prons i sun sco adüne sun piqué i ozels primse wurst forse amo impa de pü attends dijel

try. RTR. Con musica svizzera.

0: Jeg så nævnt at skrive det sidste lax. Det var et dine festival, mega fedt. Blev du også kun tænde, kun kultil, du er en lag, en lille fjøk. Hvad var jeg om at tænde?
1: Men for mig, for det er verdet, at blev så vost, hvis en dag kom ind til at være. For det er verdet, nu ser jeg, hvor meget ikke fedt, præcis, på æsser, til at vi ikke var en fødde, at blev så vost. Forza, no, io guardo e loro tutto spontaneo.
2: E vengo con la famiglia in una ciamanna e qui faccio proprio Minchan a grillare il Pacifico.
3: Proprio in giù un'idea, Questo è stupido, anche guardare con la famiglia ce ci faccio.
4: Ma appunto, con grillare e far fuoco, e se questa sera da fare attenzione, ed è massa sud, e il privo di incendi sfiggi grande, per cui avanti con planizzare, far svelte il clic sulla pagines ufficiales. E per to quasi quelles ci sono in cerca delle alternative, da daint forze. E qui ston daia in emissione speciale da tutte le unità della SRG SSR per le Prims Award. Qui ston col motto Made in Switzerland. Ossia, la nostra moderatura Corinna Schmidt fa la visita tante rotte a Sedrun Solar, al prim park alpin solar dell'Europa. Al BAP per dire ossia da quell'indirizzo è Marcus Palì e ci fa per qua il grande attenzione internazionale.
5: Quella macchina ha fatto la ronda in Europa, non svegli, da mondo stocca in Spagna che hanno interesse di quella macchina. Yeah.
4: Questa sera su SRF 1, l'emissione speciale per il Dì della Festa Nazionale e con le storie romanze. Ci stai raduno sul programma oggi, ci vediamo una bella festa dal Frims a Washington.

0: Ina bella sonda dals prüms wust, o sisa statles ottimezza i la Maria Fielis pronta cu las novitats.
1: En la surselva a ier su entremezdi in stempera procura per vents ferms e pumers cupiciats. Scola Polizia Cantunala ha confermato in vers RTR e la via principale tra Lyon e Danis stata serrata per passi in ura. In questo tempo, an la Polizia e l'Uffizio per Costruzione Bassa allontanare il Spumers. Nel contorno della città italiana Napoli ha ier sera strembli la terra. Tenor l'Istituto responsabile, aia il terra tremble in fermezza da 4,7. Scoil Servec Civil Talian a comunicà sein wenn in persones veniris plessades, duas de delas greva main. Er in cines chases sein veniris tonegiades. La FIFA dazi il plan da vender in a part da ses drecs commerciales ad investurs privats. Scola Federazione Internazionale da Balapé a comunicà sei veni clair che quest plan aia procura per separaziuns. Ordavant e la maggiorità delle associazioni con membri si esprimì contro il plan della FIFA.
0: La meteo. Allora, l'ora per la festa nazionale oggi fin mezzì resta per grande parte del sud in regione, pur verso domani mattina poi qua e là in Irblec, ier dar temporalzi. Ed è un po' più frascin, oggi sco ier a quere dai fin 28 gradi in sotto selva, fin 27 la sur selva, oggi 26 gradi maximal, manc id in inge di notte, fin 24 gradi.
2: LTL, unic e simpatic.
0: Buongiorno.

0: Ciulex consiglia single actuale vuole se problem dai del rest in una versione live del opener lunezza che aveva sin play RTR.
1: C'è title la scena.

0: In bundige vüge als prüms a wurst qua pro RTR. Nien pro l sport, al Grischun Vital Albina era just un dubbel motiv de far feste. Al mountainbiker rund de Tersnaus a per una ja de festivals es 28 anniversari. Happy birthday de no, ma al pi bel regal as al just a faz vessi qua col titel de champion d'Europa cu l'equipa svizzera e la stafetta mix del campionati d'Europa de mountain bike sul Monte Ceneri il Tessin al sextet svizzer ha guadagnato sovran la medaglia d'or qua avant l'Italia e al Denemark.
1: Gioia naturalmente in Valencia Schengetz sin atleti senza giesce che ha guadagnato i campionati europei e la disciplina del team relay questo che fa c'è un modo due sgadon i campionati mondiali e europei e quella che aveva già essere parte di quel team e deve stare a scoprire la voce che è forse il più semplice in questa giesce perché loro hanno già fatto una minuta bien sind Chels gewevel simplemente fa mir runde sind se we defekt ni kurdani schockt sich da belette da se we gute nyaka ko titel kul team schwitzer und sem mit osterleg und natural mein fezile kurse la domenica
0: di Vital Albin ier parte dell'equipe svizzera in quella corsa de stafetta ha fatto mui notre Grischun Anina Hutter de Trimis gratulazione naturalmente ere della alla di domani domenica spetta l'ora la corsa royale la corsa de cross country a quist campionati europei de mountain bike il Tessin in notte in clair al spolz In 9 minutes is a listener.

Tuna botch con invit il titel dell'actuale de Rihanna Caffè Crème, ma lì grosso giusto su un mese, la dina scena mis nom, e tu an l'ora d'erce da volas novitats delles dish. Ma al prim demo quilles delles nov, in precise 30 minutes, qua i da volur al profil da RTR, ci ha fat visitas a romances e romans ci viven ossa in Italia, un da des esir Luis Bischoff, oriunt de la vin ossa da casa a Venezia. Ci vici in avambler plagiar con nos program i jant fin più tardi.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per il dì della festa nazionale in otz planisats plets de consiglieres e consiglieres federals in l'entira Svizzera. Ad in l'Italia ai da intera trembel de tiersa la città gronda Napoli. Ieles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il dì della festa nazionale veng oz per gronda parte da Virliu senza fius artificials. Per via della scicciera e del privil d'incendi sta uaut, han praticamente tutti i cantuns comandà il fius artificials. In cinque cantuns lubeschen exceptions per occurrenzas ufficiales, uscisco per esempio il cantun Berna, nua che duai dar dus fius artificials in il lai da tun. Sperquai tengan ils comembers e las comembras del Cussel federal ozzen tutti di splits in l'antira Svizzera. En il Grigiun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Murezen ed a Müstair. En la città da Basilea han las festivitats per il prim da Wust Giagiliu ir Saira. Pliras 10.000 persones han fatg part a las festivitats al Rhein. Quai, malgrat il fiu artificial tradizional e venistricià. Per via della scicira valen in omadus centuns Basilea da pi nemna in scumond absolut da far fiu. Usce jo ha il programma de festa di liusco usità con musica e stanz per lung de las duas rivas del Rhein. Tenor la polizia naia daina jeans gronz in caps durant la festa. Enus daina l'exterior. En il contorn della città italiana Napoli a Irsaira strembli la terra. Tenor l'Institut responsabile aia il terratrembel gi in a fermezza da 4,7. Sco il servizio civile italiano a comunicà sain venc in persones venires blessades, duas da delas greva main. Er in cinas chases sain venires toneggiades, plin avant sain las coliaziuns da tren a Napoli temporar main stares interruttes. L'epicenter è stato in Chams Flegreix, in areal con grande attività vulcanica da tiersa la città. E la FIFA dà si il plan da vendere in parte da ses drecs commerciali ad investors privati. Scola Federazione Internazionale da Balapé a comunicà, sai veni clear che questo plan aia procura per separazioni. Ordavant è la maggiorità delle associazioni con membri si esprimì contro il plan della FIFA. Ella voleva per esempio durante il campionari mondiali vendere in parte da ses drecs commerciali e guadagnare con quai almeno in 1 miliardo euro.
2: La meteo.
1: L'avant metti duai ozre sta scic, il suo intermetti pudessi local main dar plievgia u urizis. Las temperatures en in zig pi bassa schier, a quera dati fina venc 8 grads, en la sudselva fina venc 7 grads, at en l'engiadina auta fina venc 4 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
3: Estate italiana, sci ai nom questa estate der RTR, vuol dire, nus mein pels proxims profils e l'Italia, respectiv portante l'Italia, el grigiun trevus a casa. Pia bia sole, forse in tegamore, a speranza e in anni bia la altra historia da tu quels remonces, che io visetel, osa las proximas jamnas a canchco detem flaujo cao lur niev da casa. Ad oz fec fermativa en in del spli en conoscenz, illustres, romantics, forse e magari controvers, marcaos dall'Italia. E son oz a Venezia, tier Luis Bischoff. Io dici nega, buondini, buongiorno Luis.
4: Ciao, ciao, flacciati qui.
3: Hi, è super che quel funzionisce, nel nostro timing può essere più perfetto.
4: Ok, super.
3: Io dico il timing per quel che voi ritornate gest della Svizzera, a lui veniamo già a spluntare via la porta, questa è un po' la vostra realtà. Allora, voi vivisco a Venezia, da più di un anno, con la vostra famiglia, a Barrechone von senza famiglia, a circolare via ad Anau. Chi è mai una vostra dina puspai in Svizzera?
4: Ma in Svizzera è una dina che c'è al Blerver, ma c'è la lavoro. La lavoro, ma c'è il contatto con amici, con amici e la famiglia. Ma c'è il motivo principale, ma c'è la lavoro.
3: Lavori bien cavazzin, noi vediamo quell'intervista che ho a Venezia in via studio. Voi essere da professione architetto interno, ascoltal appunto l'Uvraisus e dentro quelle due destinazioni. Se vuoi forse gerade di che hai amenato in Svizzera, quasi un punto fisso che è l'agenda, c'è una più differenza?
4: Preciso, è un stato che giusto usato a Basilea. Per l'Art Basel, also per la mostra d'arte a Basilea. E è il lavoro da spiegare in Perons, con esse insieme, also fece diverse robe, fece la vita fare installazioni per la Dorwart, vuol dire una via tanto le halle d'exponer, fece però da Daimwart, vuol dire fece un restaurant per l'Art Basel. Wir haben bei uns einen Shop per l'Art Basel, in Löden Magazine, da sind die Missouren Magazines. Ich habe eine Kollaboration bei uns, präzise. Wir haben auch in Jünn in Basilea.
3: Und weil auch in Slavurisch independent Architekt d'Interieur sind, hast du einen Kontakt? Ad Lidioms, sotto quella lavoro ci incendia a dire, ma rendo un tec privato, also Luisa è Bab da Duse Fons, ad Otzen de Maun, ad un nome, Icun Els El Nido. Vos vedi Duse Fons?
4: Preciso, no, in Duse Fons, un grande Camille, 4,5, e va alla scuola materna qua a Venezia. Il piccino Alberto è 1,5, also in Duse Also beim Bob finde ich in der Wurst. Ich war qua al nido, präzis.
3: Ako, ai quai, sko Bab, schinzai usakau in quella rolle da pendula dentro Svizzera, a Venezia, luanzang duze fonze schipins, einskau, winskau magari e. E la streches.
4: Ma klar, das ist schon in einer Periode intensiva, con duze fonze, col di, mince di. Con essere lavorare con l'agent bureau, con viaggiare via Nan, con avere aver ci a fondo del lavoro, non massa bler lavoro, avere la relazione funziona, e grazie a qua van tras bler genitors con ufans juvens, precisi di certa. In certa sbalanciata al mincedì, preciso.
3: Luis, io ho con me la mia valigia tra le domande che ho più o meno cento a tutti. Quello che vi siete, la prima domanda naturalmente qual che interesse è al più fatto, cosa è quella di quella secentata in quel luogo è l'Italia. La seconda domanda è cosa è proprio di vivere a Venezia, fosse lo cool che noi due forse odel studio, a chi non si è stata clara quella casa un po' vostra Venezia. La terza parte è scelta, in la terza parte con tre domande, per finire l'intera visita. Per cui in Cevinzi non è forse proprio ben lanciata. Luis Bischoff, oriundo della Wien, orts 43 anni. Cosa è venuto della Wien, e l'Engedina Bassa, e il mercato della Laguna per le Stati Els?
4: Ma, also, per ci sono qui veramente per vita, per me d'impertinaria, also per vita l'amore, veramente.
3: Amore?
4: Preciso, fece cliché, also, e mia partinara Laura ha fatto qui avanti, non so, forse 10 anni, un Erasmus qua alla scuola d'arte della UAF da Venezia. E ella ha cominciato a collaborare insieme con un artista da Weider. E uscita è la scuola sta appicciata in questa città. Ella ha studiato a Barcellona design e appunto ha fatto qua l'Erasmus. Ed era sta appicciata e loro va in una nuova impresa a conoscere in Svizzera, Craia, in Svizzera. E Io ho cominciato un po', allora avevo un intero tempo, avevo un po' viaggi tanto a Basilea, stavo a Basilea in quel tempo, tanto a Basel e a Venezia. E quasi io scendo avanti fino a Laura Signor Speranza e tu tenia sai tu decider vieni tu o vieni e avevo scuola voglia di avere forse mio da mente da Basilea, di fino a un intero tempo là. E era aperta, in Reintkog, una nuova avventura.
3: C'è una nuova storia, c'è una nuova destinazione, che aveva forse scoperto il radar. Provenivano voi al buop, dalla vina. Io suppongo l'architetto d'interno era ebu quella professione che non aveva forse scoperto in testa.
4: No, per nulla. Also, è una. È grazie quasi a Rio, un passo per passo. Also, è una, io ho fatto da la scuola, ho fatto il Gersonati da Falegnam a Samaden, 4 anni. E l'ora. Ce ne fatto l'ora, questo è già l'inizio. Allora sono forse viaggiare un po' e devo, allora ter classico veramente, e devo cominciare a fare la matura, ora qua era. Era un caso veramente, di una vita mai, ci non c'erano insieme a viaggiare, ci leva a fare questa matura e non sapeva veramente come tornarci ci si fa. Io sono arrivato a Cuera a fare la matura di Manster. E dopo c'è il lavoro in tempo e ho cominciato a studiare a Basilea, architettura interna e scenografia. Io sono arrivato un po', ho cominciato a lavorare in tempo a Basel, in un bureau di design. In giocci ho cominciato la collaborazione con l'Art Basel, con il bureau. E tutti gli anni il desiderio di lavorare per sé. Questi anni loro tutti gli anni di più la voglia, il bisogno di lavorare su un agent corso, su un agent progetto. E si fa passo per passo tra la vita.
3: Che vuol dire da Luis, cioè lui, non vuol dire la voglia, il giovice di lavorare su se stesso. Vuol dire che è ter indipendente, che vuol fare le cose che lui vuol, forse vuol dire prompt per fare compromesso. E qua è un dei motivi che lui non ha, perché se mette a essere indipendente, vuol via la più semplice.
4: È assoluto, credo che sia un. Un dei punti ci forza ci ha forza ermanana qui da voler lavorare vita quella roba c'è una c'è un desiderio c'è una impressione questo è così interessante per me e forza er lasciare loro in avò roba in giocci terra più sura e più per me per anche iniziativa forza più lungrosa io scese vai un po' a cercare. In giocis meina, col ola vert, ir tras la vita, in all'impressione uscea, clare, di essere intensiv, ir cerciant lavur, ir osa con famiglia, es qua es amüda, un paio, des lavur bler più pac, osa vid il progetto actual, e des sair notter, qua ci deser bel, col ufanzi, col la relazion. Er motors temas ci sun fich dominanza in l'inciadi. Ma quest crai schon quel in quella cerca ci va in avant, crai quella speresse ce la meno rafida.
3: Quest die quai esser selektiv, esser verdaivel, esser authentic in vir se sets, o se vai sus de la situazione quasi sie fashion sei sulet, am forza am biapi consequent. Ose dai aber ose kau natural mein aung dus afons in adona config wenn lu ose e al aspekt existenzial finanzial wie dir kinse ka fors magari halt pi prompt de fa kompromiss
4: nein ma bain klar quest er aspekt finanzial is un grand thema pro no quest dünner neuschen klar quest intensiv i des appunto un grand thema i di stessna l'impression oder insembel con mia partinaria improvaino da vivere in möd simpel de ne dovraro se bler e quasi un pa nos la clavce nova in città o l'impression c'è questa la clav da dovrar pac da partir also se noi ai nos per exempel in vacanza o der in gir improvaino da partir roba da dir poncino chase per la paia pones ni pronom da in nostra sangue in auto e si improva da heute dovrà sco più paca roba e da noi da dire un po' contro questo consumo da essere dappertutto da volare tot da e qua è l'impressione ossia qui a Venezia è ben qua incontro no da vivere qua per qua c'è meno sa forse questo qua in Svizzera fis qua è possibile. Ma questo è sempre la clave di noi, di dovrare pac e di ergodegnare pac. E claro, questo è una cosa che c'è in confronto con... Ma questo era ciò che non mi interessa, era un scebler, per dire la verità.
3: Cosa con te clave a voi, se vai a sentire tempo di vostri genitori e il ciao. Quindi, oggi tu sei artisti. Io vai a mai, sono mai stata alla Wien, abbiamo visto quel film che RTR Radio fa con loro, Florin Bischoff e Madeleine Lis. Il fatto che abbiamo sette genitori che sono in quella via, ni che vanno in quella via, io suppongo che quei levdiesce ni forse ingravesce, io sai che è questo per voi, an els più probabile che abbiamo vissuto avanti quei voi.
4: Claro, grazie a questa ora, c'è questa... Tschüf anti Lufanz, tschüf qua con sai, absolut.
3: Komm fit an el sustenuni, es wo sie independent, aber wo sie det im prim, weil sie fat fallen ja, also tot klassik. E quei è stau più probabile in process, kin sa forse sco juven det na ja fet us an sich konkret. E quei wo s bustau influenzau de dixina war.
4: Nein, überhaupt nicht. Ich glaube, das ist schon eine Reaktion auf

0: Un artist e un keramista ci fan da giardinier, ossia. E c'è qua direzione una reazione su qua. I viso sin a voi è natural in prendere un manster, scofalegnam e qua mince di la mia base da tutto il mio lavoro veramente. Perché c'è qua da mai una fiducia, un savair, c'è dove veramente mince di.
1: Qua io mi traccio un song, cosa vedete il dialogo con vostra clientela? Naturalmente, come falegnam, se vai su forse dagli aspetti pratici, allora vai su architect interno, scenograf, forse lui ha un know-how da design, cioè in una ideale combinazione.
0: Hai visto, also in un'idea che planisano, dire io tutto, ma idee scrive, sono questo preciso, questi due monstri vengono insieme. E tutti questi cerchi l'aurora sono elementi o da mince manster ci fa forza bler su scea sono il manster da falegnam tal non mi interessa su scea ferm ma i desi stessi componenti ci sono super interessanti e a modun fai certi lavori su scea e a me piace da fare tutto insieme stup già sco ma devo erfar also quasi c'è una componente c'è efficiente veramente e c'è migliore e sono loro scorse un po' un rosina picker c'è vendere i migliore quelle rosine ci implagano c'è ci fai sco una c'è efficiente.
1: Also, quando tu ne scosci usessas, un flau, un mix ideal.
0: Se qua tu non sei massa romantic, forza, o se romantic non è tutto. Ma.
1: E vieni insieme, il biabun, also biaca con stat. Forse per scogni, forse anche c'è un portrait concreto. Vede, c'è lavoro, essas actual.
0: Also, actual lavoro è. Sono vite di differenti studi, sono via. Io ero mosso in una studio per fare una biblioteca, anche in tabla. Loro sono a Venezia, qui sono vite studiare per una piccola firma da ci fanno. Che si fanno blers films e roba da audio per diversi musei a Venezia. Io faccio scoprire una maisa, c'è scon un mispult. Preciso che sono da spentempo andare via. Loro qua davanti sono fatti una studio per una casa di Niert a Cuera, per farsi scon un piccolo pavillon anche di Niert. E loro ci facciamo. Alla Wins und der Spömperanz wieder Fabrizio Quintilier, der mein Genitor ist in der Chase der Lavour. In Giocia, stübjar in der Wand, der Lier, der mein Genitor ist. Kotscha, qua, podes aver un avenir. I la, fetscha, veramente präzis qua, c'ha des l'idea, also far la Planisation, ma far, fetscha kurz wessa. E questo era un lungo processo, cioè, cominciato avanti a dire Venezia, a fare il fondamento col Bacher, fino a ossa questa stava, esco da testa, allora uscendo avanti ci si può dare io qua e preciso, ci si è pronto, bot.
1: E ora con l'udito del progetto sono tutti anche relativamente biars, il Grigion, Ramosh, Lavin. Quera, a tutti co Venezia, l'Italia, a forse influenzato, o se è forse quella moda, maniera che vuoi dire da i traslaveta, quei udinze forse è anche con i o e le gassine del canale da Venezia, denton avanca i a fa quella reportage, da klein forse in te musica, sai bu, c'è musica. È il momento grad attuale, Luis?
0: Ma per il momento è tanto veramente fatto musica diversa. Per il momento è tanto Kate Tempest, è un attore dall'Inghilterra accettato veramente

0: Io ho un permesso che noi mandiamo le gassine, le streie del canale da Venezia, che è il profilo di viaggi all'Italia. Si visita tra Luis Bischoff a Venezia. Vai più o meno a carte blanche a Luis, che sa manà mai in su Venezia. A Luis, se c'entai, è tutto in su un'altra. In la gatta clacca, in te. Autos, questo è un fecchio non tipico per Venezia. Lo audiens de vostir anche in te che sai bocce quei la dritta espressione salips di grillen. Cosa è svus per te din?
1: Las, non come sa, las...
0: Cicadas.
1: Cicadas, no.
0: Bo cicadas.
1: Las, non sa, non vengono di mai.
0: Egal.
1: Egal, fai.
0: Noi essono.
1: Ah, noi siamo in Lido. A Lido è un'insula posizionata un po' davanti Venezia. E adesso in Lido, in Gioccia... Mi svezza via Venezia, veramente, ci svezza via qui via Sant'Andrea, via Certosa, e via Sant'Elena, e adesso in Londra ci sono un po' in Aierin, qui in città, è veramente tutta una grande parte della giotta da Venezia, venire a stare nel Lido, e mi è scocciata, ma sono giotta un po' più benestante. Mi desidero l'uomo non dar, veramente. Qui da voi, alzo qui da voi, è il mare verde e la spiaggia, preciso.
0: Allora, se si vuole fuggire un po' dalla calire, qui è il momento che si viene a caos in quell'insula, la penisola, che è semplicemente in te che scuola, in te che vacanza, spari a me.
1: Ai, forza. Per me è te, non è così tipico, ci sono qui, ossa, per se ci sono qua, veramente, piuttosto d'inverno, da primavera e d'autunno. Per se ce l'hai il Lido, allora vedi la spiaggia lunga per andare a fare la spasseata e in estate viene allora fiche. È esercizio intensivo perché ci sono ciotti e blera gli otti. E qua non è veramente qua c'è certo giusto, ma è della scuola molto spontanea. Non pensare che sarà, se potessi andare qui a fare una spasseata.
0: Per rompere quel cliché, si aveva la mezza volta, noi due X e noi siamo in una gondola tra il canale da Venezia. Noi siamo a casa a Pai, noi siamo in vicola col vaporetto, quei 20 minuti si vende Venezia. Io ho una buona idea, noi siamo in Pai. Che è il plano, Luis?
1: Ma preciso, noi siamo qua un po' davo la via. E in qua davanti, loro sono in traghetto. Ci smaini in avò a Venezia.
0: Appunto, Venezia è, insomma, abbiamo il mercato veglio, la città veglia, ma in Venezia sono tutte quelle masse insulas o d'intorno. Qua ho lì dove io per me ho il radar, Biars vanno a Murano, per vedere il Weider. Questo è il classico dei turisti. Adesso, Luis, come sei? Da vivere in un mercato con 50.000 abitanti, vai lì giù, e ci viene proprio crass in Naus, sai da 80.000 turisti al dì. Cos'è qui?
1: Non sai dire che è bene, i turisti non hanno neanche una grande rolla, nel mince di. Con qua c'è tu, hai fermo la possibilità di. Da farti un programma, i clair a cercare svie, i lös, i uraris, in gioia tu non hai quel combatto, quell'incontro, hai forse stress, ma è l'incontro con il turista, anche il mincedino non è qua, appunto neanche sei presente.
0: Allora, voi vivete tip top, malgrado quella massa. Da turista, tutti noi, viviamo il mercato vecchio, qualche epoca è fatto speciale, per qualche fatto è che gli italiani sono in amplissima prestazione di vivere il mercato vecchio di Venezia.
1: Ah, Claire, questo era un grande problema politico, cites massa pacas abitaziuns paiablas ante la città veglia de Venezia. E uscea es alter l'air più lucrativ per gli ot, per proprietari de chases da far da dare affit qua ed in ci vien per vacanza, se crea c'è quasi un problema. Ci non esbe a Venezia, ci deser in otter lös, alzo questo un... Eri in otter città europeana. Da fatti in Engedina.
0: Ah, in sto neanche ancora in me mi dici, ma co hai se lo gertetiao a vus da sognina abitazione a Venezia?
1: Ma va in quasi un pa con una certa fortuna, forza, e con una certa essere con Pasqua c'è una dita avanti, con il Zavertz tra il mondo, con sperare e dire cerciare, e il mio partinare era qui appunto a Stubgia, qua, e dire qua fin già un peronzo avanti, che c'è sono arrivato, vuol dire, hai sempre a conoscere gli otti, e comincia a quintare intorno, alza un pasco e crei a Turice, a Basilea, ci fer il marciato da abitazioni, da zer gref, ci fer belle abitazioni paiabili. Alza qua funziona, ter simil, con un altro leer.
0: Forse hanno perdito due splits tra i vostri partenari, la laurea di Vasecchia Von, non si sa se è il motivo da cui vi siete a Venezia. Ella da Cesura svenida che ha trasso quei brat da studenti, quel programma da Erasmus, sco studenta da design. C'hai lavoro ella oggi?
1: Ma ella è svita da Fabricio Su, una piattaforma da comunicazione, una piattaforma da brat tra la Svizzera e Venezia, veramente. E questo è in un palazzo Trevisanna, qua non questa proprietà della Federazione Svizzera, ci deve manare dall'Unschland da Pro Helvetia. Questa è una retata un po', e ora da questa nuova forma, piattaforma, c'è la svita del Fabricio Arsù.
0: Allora, tu non è spannend? Ora si avvicina a un investimento, ma se vuoi che non è un investimento?
1: Preciso, questo è il nostro traghetto, gli italiani sono un ferry boat, dalla collezione dal Lido con un tronchetto.
0: Guarda, a noi sto andando a gas per qualche...
1: Non arriviamo.
0: Guarda. Ok, ora veniamo a auto, a noi siamo in quella ferra. Aber Luis, Aua è già schon l'elemento centrale della città della laguna. C'è relazione, vai a insomma con l'Aua e con le montagne?
1: Ma veramente, Claire, l'Aua è già un elemento centrale qui, tu sei duna sull'Aua e sei però da lungo da vento, sco ci tu dici. E forse qua era il. Alci ci tira, ci desce con le mani diverse, e va a dire, oltre a dire Svessa intorno alla sezzeria qui,
0: Tu sei un tozzo lezzica, o sbias prendono tra la barca, ma privi con gli auto.
1: Preciso.
0: C'è svan col vaporetto,
1: Ma sono qua ci plagio, o da dire, tu te ne hai in una barcina, i va a strassa als Cianalzi, das war manchmal al viceversa, da qua c'è tu es cresci su.
0: Al mariner che mai non va.
1: Preciso. Is es imprende l'orer con far, con ir. Senza ir savair, senza desaver quest autodidactic, ci es imprende con far.
0: Ma va la famiglia Luis, Laura, adults, kikindels, magari con barco?
1: Sì, non dividiamo, also non vanno insieme con i nostri vagini. Va in una barca, ci si va a un'ora. Hai questo bello, attorno alla barca di ora. E ti dà una certa libertà e ti salta un po' a scottare l'auto di ora. Also, oppure tu hai la possibilità di dire un po' di tua voce.
0: Cosa ci vede quel setting che ho, la vostra realtà a Venezia, con appunto acqua, lagune, vaporetti, barchine, Corri agesson vos affons qui eine l'engiadina?
1: Eine sana, che quei es... Questa è una buona domanda. E creccia... La piccina non dice molto bler, ma il grande, quel giodo, veramente c'è questo contrasto. Questo contrasto di essere tutto in un altro mondo. Un mondo in cui c'è tu e tutto in un'altra. Appunto, bler più freddo, la naif. E hai creato giodo in questo mondo. Mi c'è caso di essere pro non i bazzinier. Ah, ich glaube, es ist ein bella war quist dus mons in Japan. Hey, ir ein paar Vietnam. Guarda qui essere passare per no. Non c'è niente quist canale, alza se ven con la barca in gir ven ordo quella puntora.
0: Qua quella part de Venezia, no?
1: Quist es castello.
0: C'è so per esempio tipico da castello.
1: Ma in castello è su che fich comunal. Alza castello è es l'ospedale da Vavart qui a Cellavar e des qui qui se schon in grand lüt star pütös quiet pütös ah ne che vivu sco also ne vivu im senda da Cellavar da dorso duro und ich no der neri ich nal studio es la zona d'università la splash students la isla cafoscari la isla uaf la es la piazzale roma e la stazione non è so scelta l'unico evento, also tu la bler più vita, più ufna.
0: Ma per abitare in Prenai, voilà,
1: per abitare è super qui, non sta in Ficien, veramente.
0: Vus circulais, appunto, sta il quartier Castello, lui al Buap va...
1: Era Castello qua a scuola.
0: A scuola, ma la Poppa va il nido...
1: A Dorso Duro.
0: E la vicinanza del studio.
1: Preciso.
0: Also quasi
1: è piglia della con mai al lavoro veramente. Qua ci deserve è una veramente efficiente qua da avere un po' tempo con ella buon'ora. Ci non si sbe piglia e smette c'è a lui. In persona c'è una sana mezz'oretta in giro insieme sul vaporetto buon'ora.
0: A qua funziona in sezz a Basel ma se scultram ma che mai sosebe col vaporetto spera c'è una bellezza culissa sco usa grad che nus mein spera svi la piazza preciso. San Marco al palazzo
1: also il locale preciso
0: san disin se vide c'è una culissa
1: sì qua ven clai schon normal i des per mai mi c'è tant meser massa idyllic tot a mai manca mi c'è tant la als lös tritz als lös evenere cerciar ques crai anti mince di als lös in cittis curios lös architectonix curios e rinde cittis badas qui der stip ja forse ne dal chiottero o der merda o ques schon als ci manca un pa Venezia ci des tutta
0: ma quella carta postale
1: idyllica un pa precis
0: Cosa vanno che quel rumore del motore, se vuoi configurare quei disturbi?
1: Io
0: sai, ma poi c'è
1: Ma bene, questa forza sdoda, questa forza è più interessante, forza.
0: Non si levano di una reportage.
1: Torna, hai.
0: Cosa che è la, con tutti i rumori che saudano di te. Plauncio, se vicinanza, suppone alla riva. Voi siete adesso in studio, la lavoro clama. E sono spagnata, anche se la devosa etappa di quella reportage okay. All'Umarenza. Non si vanno a fare un'idea con la ferra, con il treno, adesso un po' a Senina Par di Venezia, Luis. A voi che mi vi, voi vi dite mi, a voi splai e le svarts, ma cortes, trides di Venezia. Dai, insomma, di quelle.
1: Ma Claire, qua dai, naturalmente schon. Questo è preciso, questo sono già le cose che sono interessanti. C'è vita, c'è contorni, c'è esquia. Per me è una roba interessante, bella. Quella è una certa bellezza, preciso.
0: Dati un buon esempio per una corta trida var di Venezia che ha una certa fascinazione.
1: C'è questo lös. Ecco, quando vengo anche a cercare qui, questo è interessante, se ci deso c'è un orte, Also lösen sind jetzt ja irriven differente idee insieme, lo forse era in giun idee, ci non è ci non sono stup già atrás di giun usche ferm. Ci sono nuts per qua c'ha idee fino a dretta, der a pensare fino a sinistra, loro tanto rein dai un le un po' curios.
0: Cabre se giustificazione.
1: Forza, eh.
0: Ai qua è un po' la moda maniera sco. Vus l'uvrais, also è forza magari scià capiter a bo studiar me ma bia.
1: Ai forza. Qua tu un bain, ci ne sei stup già massa bler. E non sa scià qua se d'unna, scià qua è gratiescia d'unna. Ma i desquis lasciar capitar i l'esser essere in lösen, già c'è tutto no zainta stando a casa. E schon als c'è mai interesse, oh? Per cui c'è, non so, i radun agli stessi lui, e va qua a svessa, scisa sva, radun agli stessi lui, e la liot comincia a salutar, e qua piuttosto in lui, e c'è ne ven più l'ora.
0: Ah, schon?
1: Scisa sva l'ora a cercar, c'è in ven l'ora sco, bob massa de casa.
0: Chi dat mema paucas frizionsforza?
1: Forza, hai.
0: Also lu, chunans Venezia, also schon temps da planziumara per una prossima destination.
1: Ah, è quasi una buona domanda. Ides, ides, in osi sal più sulet quia. Ides, quasi schon in roba ci das discuora d'un der c'è. In gio ci sva, in gio c'è la via della vita, insieme con la famiglia va.
0: Aber auch eins kann Venezia, aber planst du, wenn ich ein Film da quei Giro, ka ein Staus tut auch, dass du qualche Weil mehr zu insomma, wohl Giro touristik. Ich wusste mir also, dass ich auf Venezia fahre, komm wuss, Luis, von Venezia, der Luis aus, ka a Venezia mit auf.
1: No, questa è una greve domanda. E credo che forse vai da discorrere in 3-4 anni, ma ne ha da... E crei ci des, ci se es nu forza cool, un po' più relaxed forza.
0: Ok.
1: Ma non sa forza di ci qua, di ci far con l'età forza ma.
0: A per me per i vesvus, in se sez ai vies grund groove relax.
1: Ah, schon.
0: Okay. ni cuiuna qua ni.
1: Io non sa qua è stita dir. Prem prof schon a vai un. Un è crece quasi un del ho saputo venire qui a crea un delle è in prova da avere un minchiadin che ci sa plagiare e di noi invece tu cuore già dretti a sinistra e non so se c'è Venezia fa qua con mai quello era veramente forse fin già avanti l'idea in un grattaio natural forse grattaio ben pacs dis qua ma ai questo è un po' improvo.
0: Also ieri dort vai giustamente ai segretiau also giustamente da din Luis fece relaxaus fece terza set fece in relazione con tot
1: non esagerare non sto giù
0: già io vengo al plate finale abbiamo svanato in a part non che vai un preparau due tre robines. Finite doch quel giro, che è quella classica, cliché, sin in Japan, facendo una musica, vuoi vai sosa anche de bien in secondo gewisch. Qua è but in gewisch italiano, che vai quasi vuoi gewisch, ma dice, ma vuoi sveso se fai in una canzone italiana, nai in altre canzoni.
1: Hai punto italiano, proprio non tai per un momento italiano. Forse da nirmo ne ha in due efnes, il loro tadia in canzone italiana. E per il momento è Anna Erhardt, per esempio, Botanical Garden.
0: Botanical Garden sul canale di Venezia, qua va perfetto.

0: Dals canals, dalla vetta o proprio ella mercau da Venezia puspai a vos il studio da Luis Bischoff che visita a Venezia per nostra da vosa parte. Luis, io vai più mai tre cartine con si tutte pausaia versets expressions tipicismas italianas. Cool idea da mara, ok, forse da qua in l'altra storia. Vous êtes supplicai da osa semplicemente prendere una spontan in una carta pi mrainza, guardainza che si dat, ha?
1: Gut. Mamma mia.
0: Mamma mia. Questa è un'espressione che in sauda sovens.
2: Vous?
1: Torna, hai? Dovre remi c'è tant. Curcia... Curcia sun... E non sa, curcia sus... Das Wetzal, ci pensa, es quis propcia vaira, ci c'è Wetz, giusto?
0: Also, questa è un'espressione che sei extrem zu staus, aber che sei essere grit, mamma mia. Dati è schei, osvein so prüne conoscere, in sezze Luis, walti fin, vai o dicen son, fec equilibrau, dati den ton e situazions, nur che ven l'expressione pitost, el sen. Da Greta, mamma mia.
1: Na, ecco, c'è un grito dove crei altre, dove crei altre parole, so c'è. Ecco, c'è un grito, allora vai a altre, sono altre espressioni.
0: Piuttosto romances?
1: Hai, è romances, hai.
0: Insomma, il romance è solo presente, è a Venezia.
2: Oh.
1: Il romance, hai una sala, il romance è già presente, da più che c'è, e credo da più che ci sono i fans, con cui ci sono i romanzi con essi, e avanti, puoi Basilea, non aveva più il romance. E allora quando ho cominciato a lavorare, da più c'è in giardino, sbada ci scrive, c'è un'email, c'è un romanzo con lavoranti, con per certe planizzazioni. Ma c'è un'altra cosa, c'è una certa difficoltà a scrivere, c'è. Ma Claire ti scuola, ti era una presenza, ma...
0: Nous venons d'une autre classe, musique romance, que vous avez dit, que c'est de vous faire important pour quelque idée de musique romance que vous avez classe à casa.
1: Précis, alors, on a promis à mes filles, que j'ai vu gérer une punta quintaccia, que tu viens jots et que tu peux gérer une musique. Et l'heure a dit, que j'ai vu gérer une que non, Tad la bler. Osso ne più se bler, ma più bot, ben tad la bler, qua è precis.
0: Lo scegno nous anche al rest, quelle smerveglie, che è canzunga qua è, nous venne due carte, e poi spai con si scegno un'espressione tipicissima italiana, a maratia che quella provocasse sco reazione. Luis.
1: Tutto bene. Tutto bene.
0: Hai tutto bene a Venezia?
1: È crashon. Mi c'è caso, eh?
0: L'anciata dell'emissione, vai a dire, è naturalmente il mercato al più illustre. Tutti il mondo conosciamo Venezia. Abria il mercato è magari controverso con tutta questa massa di turisti che vengono in quel mercato. Questa è una disproporzione brutale che ha naturalmente lui per conseguenza grandi sfide, grandi problemi. Co sentis vus quai, also co fec vinque discussionau, cao a Venezia ni esses vus un pao in vossa bubble de Schweizers, ca vivis vossa vita sempla, ma ense setz propi als quitaus dels venezians, dels venezianas, son nis nian gron cun.
1: Ma Claire, quaises is schon par del mincedi, craia. I distes E di stessa si prova da vivere uscire ciò che non è mince di presente. Alzo, anche il dì di mince di si arriva veramente bene a vivere indipendente da tutte queste ermasse di turisti che sono qui. Alzo, che non è, per me il mince di non è qua, non me fa fastidi di tu sia i di stesso in base politica in base ci si svezza ci capite con questa città fa qua natural mal i fa displagiar i perseguitesse era sempre questo anzi si squia in giù c'è l'energia politica va in giù ci sa i di sforzi ci si potesse mudar i svezza però co ci funziona i clair questo non è ben simple mi c'è caso c'è quasi er part ci deve essere in ter paese della gli sta qui i clair c'è qui tutta la vita i des tutte le reiz sociali qui è qua natural monia tal ciotter sco no certe no generante nostra bubble nei clair
0: aber da ord wart dalla Babel ni ella Babel einsetzt tutina nur was Jesus las grande schwides per mercato de Venezia
1: me crei la più grande sfida è il cambiamento climatico cioè tu badas c'è con l'altezza del mar c'è disastro c'è qua potesse essere oder io hanno cominciato a fare col sistema de Mose avanti se per botte saisons hanno cominciato a ad interrompere il mare aperto con la laguna i bades però le prime esperienze bades ci c'è qua vuol dire l'umano comincia a interrompere la roba naturale e c'è tu vas ad un problema a cielo e qua è già una sfida usci grande c'è tu ci descrive sin immaginarci ce qua vuol dire.
0: Also Mose forse per quella casa quel sistema da dams già in zecrai o chinza installa che la laguna per appunto se ve regular un po' le inundazioni.
1: Preciso questo è un sco e da sco tre bocas della laguna qua davanti in giacesa hanno la possibilità da sco questo è un sco portas ci sono sotto il ter del mar in ci pumpano a pumpano ora l'acqua, vuol dire che arrivano, vengono su, e loro interrompono, questa è precisa che l'altezza da marci è prevista. E loro, da una certa altezza, vengono qua e scoprono questi muri, e vuol dire che tutta la circolazione dell'acqua, del mar, con la laguna, viene interrotta. E questo però è un progetto del 11, non so, questo è un po' 30 anni che si progetta qua. Io se ci sbada e questa porta sanno da serare bler più bler che ci si vedere previsto. E qua vuol dire tutto il mudamento, tutto il clima, da temperatura, da qualità d'acqua, da muscoli, da pesci, viene d'un interrotto. Che vuol dire la laguna è importantissima, il mudamento da dall'acqua, dal mar e qua bad non si finge osso c'è qua da una grande
0: perdita per la biodiversità
1: assolutamente e qua è qua fa crescere un po' tema assolutamente
0: also ecologica ma in grande scena del mondo con quel mercato che vive di della laguna dall'acqua e dagli lo scenario fece schiers che di un lungo vista forse hai, vieni in amplità, quei mercato, c'è Gesù da quel scenario?
1: Ma Claire, credo che questa è una sfida, però ci deve essere grande, ci deve essere greve fare in pessimismo ciò vuol dire. Per cui c'è stata una nuova importante, ci si improva a dire lascio un passo in avanti e c'è da più un modo di vivere più distrutto della nostra natura, ma è credo che non è un tema che ci va per Venezia, è credo che sono temi che ci vanno in tutto il mondo, sono quei simili temi. E chiaro, non so se è veramente fin già massa tardi, ma è credo che non è mai massa tardi per cominciare o per essere più conseguente. Ah, più serioso. E qua va a erderci insieme con questa una forza dita avanti da dovrar più pac, da far più pac, da consumar più pac, da svolire, ne più svolire, ne più volare tot, essere dappertutto. Credo che qua Grazie a questo, c'è un momento di imprendere tutta la società.
0: Gut, also, la ecologia in das Grons, in das Grande Schwedes, spera il turismo, la politica scheint in der Gande la Wacht. So, in der Devosa, Cartina, a quella è scritta più simple.
1: La dolce vita.
0: Questo è il cliché par excellence che ha con l'Italia. Esiste be cliché ni esiste un duplica cliché. Vivi sus la dolce vita.
1: No, questo è un cliché, Craia. Also, è no. E Craia, la dolce vita può essere a Basilea o ad Amsterdam o dappertutto. O a Lavin, naturalmente. E Craia, c'è qua in un'isola. Hai, na, se clichés non vi vaina no, Craia. Craia, la dolce vita può essere dappertutto o dappertutto è nua.
0: Ci dobbiamo fare il viaggio dell'Italia.
1: Assolutamente no.
0: Questo è in via plait finale per tutti quelli che hanno a casa tracciano a quel Zantorbiglio Venezia in Save Bi la uno quinzai.
1: Precis.
0: Luis, io dico il grazie al fec per quella investa e in quella vita che ho a Venezia, Basel, Venezia. Con Pac vai gradaci bene, questo è MB Messadi, tutto il buon.
1: Sì, grazie a Eretai, tutto il buon, un bel viaggio in avanti e grazie di essere qui.
0: Figli Bugien, noi abbiamo anche una grande obbligazione di realizzare quel divish musicale di Via Sfegli.
1: Ah, preciso.
2: Le novità del RTR.
3: Per il dì della festa nazionale in Ozen l'intera Svizzera planizzati plec da consiglieri e consiglieri federali. Ad in l'Italia è da intera trembel da terza la città gronda Napoli. Iele stiesch, per vus al microfon Maria Fieli Biengi. Il dì della festa nazionale veng oz per gronda parte da Villiu senza fius artificiali. Per via della Sicilia e del privo di incendi sta Wout, hanno praticamente tutti gli centuni comandati i fius artificiali. In 5 centuni lubescen eccezioni per occurrenze ufficiali, uscisco per esempio il centun Berna, non che dovrei dar 2 fius artificiali se ne l'hai da tun. Sper quai tengan ils commembers e las commembras del Cussel federal oz en tut sedis plets en l'entira Svizzera. En el Grigiun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Muretzen ed a Misteir. Cica vuol viaggiar en direcziun Sit, dovra bler pazienza davant del tunnel del Gotthard. Al portal nord tra der Ersfeld e Göschnen e la colonna actual mai 9 km lunga. Jeder quintar con var in ure meser da pli temp da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada A30 sin la ruta dal San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic ers in las vias grigiunas. Colonnas più lunghe stati pli in avant al posto con fin a Chiasso. Enus già in all'exterior. E nel contorno della città italiana, Napoli, a Irsaira da intera trembel con una fermezza da 4,7. Scoi servec civil italiana a comunicà, sa in venc in persona svenire splessate, due stadella screva main. Tenor media italiana sa tractia del terra trembel il più ferm in la regione da più 40 onz. L'epicenter è sta in els Chams Flegreix in areal con gronda attività vulcanica da terza la città. In la Grecia sa de rasen actual mein plirs incendis da waut, quae surtut per via del vent ferm. Las fronts da fiu las pigrondes sa chatten var 60 km en il vest de la capitala Athen. Sco medias locales rapporten, sain en das regiuns pertuciades questa da maun plirs vischnankes venires evacuades. Passa 300 pompiers sain en acciun. Il grand incendio da Wout in il sit dell'insula Creta ha in espumpiers nel frattempo sotto controllo.
2: La meteo.
3: L'avant mezzì doa restar schicc, il suenter mezzì pudessi local main dar plievgia u urizis. las temperaturas in zig pi bassas gier, a quira dati fin a 28 grads, in la suzelva fin a 27 grads, at in l'engiadina auta fin a 24 grads.
2: Vias e traffic.
3: Sin l'autostrada A3 stagnesce il traffic in direzione sit tranter quira sit e rota vruna. Quai per via da memia bler traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: Al di della fece nazionale qua pro RTR ci a movi del sembriar lampions ci vi del preparar il più scein de festa bel ci fa to qua in nostra compagnia e sono le dina scena i gevis in bel primis d'ost
2: uscia tu nella stat
4: Bastian Baker

0: Happy, happy birthday, Chiara Svizzera. Oggi fa una festa per 735 anni. Si fosse in pizza tutto quello che andai, le sai. No, fosse crea in momento l'andervia. Là hanno i nostri giubilari e i nostri giubilari da dozzi un po' più simpel, più pacca che andai sulla torta. No, gratulain. Tania Schieri, la sta a Surini, complisce oggi il 30 anniversario. Già vi sono in bel di de festa del quai vaglia irpala Irene Tom de Sous e la complice oz al 80 anniversari. L'ora de Sous co prossim a Trun e la vaina in giubilare ci fa oz festa d'anniversari oz al sprims de Wurst la Maria Alic e la fa festa oz per 93 ons. Già vi sono in grandius di de festa da ciccia la posta culs auguris is nuda per nossas jubilares, nos jubilares quando divet sco ad una de vo iantar qua live al radio o l'ora più tard sun rtr.ch.
1: La copina
2: presentado il bogn engiadina a scuol il bogn con agua minerala bognengiadina.ch.
0: La tazza, quella is qua pronta per ir sün post. Ci les far oz in regal speciale di una giubilare di un giubilare in cincia oz als prims de vostre zons, potete osse telefonar. 0-20-25-30 telefonar in otra metà in l'ora la tazza in vos nom scopicen il regal d'anniversari sun eroz bibonder. Cici telefona al più svelt 0-20-25-30.
3: A dream is a dream as a street.

0: presentar il bogn engiadina a scuol, il bogn con aua minerala. bognengiadina.ch.
1: Io ho il primo uoschna falando anche usce in grond viadi nostra tazza Daniel Weger da Quera Allegra Mainz.
2: Allegra, buon dì, donna Ladina.
1: È stata il più svelto, oggi con telefonare, oggi sono i blers telefons, pare che blers, i blers an al zons, oggi al sprims, a vuoi stelman qua in grigion. E ci vanno le gratulazioni?
2: La gratulazione va alla donna del mio figlio, Patrizia Weger, che sta a favore, la complice il 39 anniversario, ti legge visto in Quismert, se dai fortuna e ce la desio dare sia famiglia.
1: Bello. E arriva e notra metà naturalmente sufficiente la tazza, sarà allora prossima mangia la certera della Patrizia Weger e la complice oggi la 39 anniversari spranza in di de festa oggi, veramente un buon di per far festa. Sonda?
2: No.
1: Blersan, hai tutti oggi lieber, non als primse worst, o blersan lieber? Ne mal. Buon!
2: Hai.
1: Bon. Grazie per il telefono. Non sto dicendo che non sei per chi che sei, non mi dà.
2: Buonissimo,
1: arrivare.
2: Grazie, arrivare.

Pels prüms a vuost blera musica svizra qua pro RTR Spagn giste dodi in 7 minuts is les digimet otels prüms a vuost RTR ci des da viadi quis dis fan in pa estate italiana al main per les ureglies forse va vedo dodi a bonura pel moment sun nos suis nos trio de redacturs di redactura per la festa nazionale in il tot special proprio exclusiv das poi schon di ruscia più precis sun ots il ed in la caserna della Garda Papala antil Vatican e la propria ne si spoglia ir usce suvent e amici ci vezzon doden i fan tot la is ad una dercer tema qua prono clare o con un clic su rtr.ch

0: Eschet ir della partida. Hai della partida in buncia vezzin giusta ir nos quiz pel moment un alla italiana.
1: Che chauses, dove siamo?
2: Presentata Nickis Cuira, la facenta per mobilias e decorazioni. nickis-vonwelt.ch.
0: Dove siamo? No cersan, in Lö in Italia e Roz, per quai dai appunto, mince di Transchiavezins, mince di cersan in Nov Lö, de Gudegnar dai in Bella Terna, ben implita con specialità della Navis, erco c'è la collega sia far commissions, e tante rotte tornate con proprio blera buona roba, olio d'oliva, pasta, duceria, hai i design ti mince cas blera roba ci fa plagiar e noi abbiamo questa ci sono in cucina e questa ci lasciano iante cucinare e mince cas però il loro mo in buon de Nickis per far commissions. Ma avant c'è rif les linges dat leina ne tramens erots als trais chavazins.
3: Quest leo che nus cercain ha in simbol de porta fortuna. In questo leo dati in una scuola svizzera. In una specialità culinarica di questo leo viene mangiata con gente in Svizzera.
0: In giù esce oz. C'è lui cercina. C'è lui in Italia cercina oz. Per noi qui scodit di guadagnare proprio una bella ternina con una buona roba italiana a moneta per dire. Noi cerchiamo in lui ci ha o ci disconciente per un simbolo ci porta fortuna e loro adesso là erano in una scuola svizzera buon là dai forse più possibilità ma da là viene in una specialità che erano grigiunti non svizzers mangiano fici iant. Buon, allora le slinge sono avvenute ci vessiant da provar non l'accent 20, 25, 30 vordani ne ha da ci dis pronto con la prima proposta in 5 c'è forza a fare un po' in più da basso il telefono un di
4: creduf in Elda de Sorel
0: don Imelda
4: io un provo con Bologna
0: Bologna
4: e da che spaghetti bolognese
0: qua Jesu Sines hai hai qua dai a Bologna prof c'è questo c'è venire do di nostra scolese che c'è un quintante qua ultima mancia don Imelda ma non c'è in Bologna
4: boh bien
0: grazie per la proposta in bel di bel di da festa arrivai a don Imelda non lo c'è 25-30, non è cercato in Bologna, c'è cercato l'ora, c'è lui in Italia. La Dina scende al telefono, RTR, proposta numero 2, vende C.
5: Buondì, qui la Susan Guecci, Savognin.
0: Susan Guecci. Allegra mangi, donna Susan.
5: Io un prof con Roma.
0: Roma. Se fai veramente giusto, va da bene. Oz, Roma, per cui c'è il nostro trais colleghi, sun Roma, Oz. Dai là in simbolo di Porta Fortuna, donna Susan.
5: La fontana di Trevi.
0: Poi tornes in Eada. E in una scuola svizzera, pensai non in Eada. Cioè, darà in una scuola svizzera in quel caso, forza. In specialità fusce.
5: Spaghetti carbonara.
0: Spaghetti carbonara? Alla gente spaghetti carbonara?
5: Sì, figli con gente.
0: Ecco, forse il modo non c'è tutto se avessero su giusto che gli spaghetti carbonara vengono da Roma e Rigiun. Donna Susan, c'è in Roma oz? Va la Cavogna o la Ternina con ainte le specialità oz Savognin? Vai! Qua vale? Fabiani a Savognin! Gratulazione! Buongiorno Susan! Bene, non ho pensato, ci aiutava, ma c'è il più fermo!
5: La fontana da Trevi?
0: Vai, non ho pensato, non preciso, qua con la scuola, bene, qua darai un po' più l'us, non? E allora qua con la specialità, crea circa 1100 in Italia in una specialità, ma ben combinata. Donna Susan, una plagiare, della tramettaina al regalin con amo in buon.
5: Grazie, Vigiun.
0: Ci fa lots?
5: Ah, mo, girene un po' col velo, su per le montagne.
0: Hai. Ma ti sogni un po' più fresci, non?
5: Sì, ho sentito, non ti sono più vigente, un po' l'aereo un po' netto.
0: Hai. Bene. Allora, giù, in avanti, cominciamo bene questo giorno del primo giorno per ella con il cecciosa speciale dove siamo. Ella sta, o se giusto, mi rete l'intervista, posso notare l'adresse. Buon, donna Susanna.
5: Buon, grazie.
0: Un bel giorno.
1: Cecciauses, dove siamo?
2: Presentata Nikkis Kulra, la facente per mobilias e decorazioni. Nikkis-vonwelt.ch

0: RTL, cun las ureglias in vacanzas.
1: Il vento di avanti a Roma spetta oggi per la prima volta in di tutto speciale per la festa nazionale con i nostri redattori ci sono deviati in Italia. Fabio, Marcus e Stefan far visita alla Garda Papale in il Vaticano. Al son proprio speciale per quanto quelle porte sono di rar aperte per il pubblico. Es punir i torcunzai i microfoni, camere e appunto i rapportar per noi. Ho sabunura curciana declarati ci spettes con sorpresa oggi per il primo ost. Alla Fabia dit ci ha postit Stefan, nostro redattore del Telesguard, spette fin già lunch in quell'occasione, per cui al plagiare era vera grande pro el. Curcia Fabia, allora più tardi quintati ci ha spette oggi.
2: Nu vai na differenz guiz ci non prem far con la garda, non prem tante rotte le rirendi in cucina con la garda.
3: Ma già!
2: Also non prem una propcia esser oggi de volas culisses.
1: Ecco, in giro fichi special, ma del tutto simpan non hanno lo stesso ne far. I nostri colleghi ci vanno oggi a far visita in Vaticano. Adesso spetta iremo in Lezia. Quella va in esordata oggi a buon'ora. La sera fa oggi appunto per il primo agosto la Garda Papale in messa e devo lurire in pa festa per il primo agosto qua tanto da desir. La può essere della partita e fin là stona Fabia, Marcus e Stefan a var pronti in una poesia o in una canzone. Ci desim pa resumar to quai ci han vis ot durant el di. Tot locker, o?
3: Quel fai lo so. So,
4: Jau film.
3: Tu pot fare jau
2: film. Jo tenho el statit. El microfono.
3: No, ma dis, i desem o cu. Also, dis son un privilegi in quel sende. Right. Dir proprio do las colisses de la garda.
1: E qua in mincia cansir no e un impacto in esa punta della partita e un bonder sento qua ci quinten lure e naturalmente era sulla poesia e la canzone quella l'hanno lure da dire qua al radio o lure era su rtr.ch
0: Sole, mare e RTL.

0: Ierot sonde rivina nos challenger qua imperi dies pels prims awost.
1: Il challenger.
0: Per exemple, se drun la comanza la festa nazionale a l'unimez con in marciando comune, a vonde da mangiare e scocipare era pront, ir la musica a daia con DJ Tommy e la Dario Hess Band fin per la notte aint oz al plet de festa a Sedrun col ben quistonda cuslier nazional Martin Candines. Ir el Museum Quartligia Grigia a Trun fa oz festa per il primis august. A partir delle 2:30 comincia quella con un guid historic e più tard l'ora ir torta i caffè antil iert del Museum Quartligia Grigia a Trun. Dura, jaina in engiadina più precisa, guarda, la alue scomincion al Puschen tradizional ci ha fin già cominciato a accompagnare della musica della Cappella Tasna. Quel Puschen l'ora di venire dalle strade va in avanti sulla piazza del comune con la festa e alle 7:30 l'ora di udire al plet ufficiale per il primo agosto e quai del consigliere federale Martin Fischer. Restanti in Engiadina e anche prossimo a Clin, la daia in piccolo concert della Società de Musica Clin, sco er usteria e l'ora eramo musica della Südtiroler Tanzmusik. Als primis a vostra Clin, blera musica, la festa quella comincia alle 6:30 e dura fin alle 11:00 questa sera.
1: Il Challenger.
0: Ti vi dà un bel piacere.

0: RTR Impuls.
1: L'impissamaint per la sonda dels prims avuost vinde David Spindler.
2: Al coiffeur, al parrucchiere Gabriele, va a mince die spassi il lungomare, un ciao ben marischles. Tagliaras chaves un evenimaint, due scialins, l'ora l'entrada tras un isch de weider, con später vista oras il mar. Due fazza un iudà cel taglie magari ente nu es chaves, nu te velain in pataglion e nu vain quattro ufans, ed ok, el te velea impustutient con mia dona. El ha quintata se sierge per la città, e delle difficoltà della vita al sud dell'Italia qua ci riguarda le finanze. Mia conclusione, senza proprio conoscere la situazione finanziaria del parrucchiere Gabriele in dettaglio, è la forza Pax Raps, ma per la paia ha un tempo. Insomma, la gliaut qui al sud a tempo. C'è Gabriele Quinta dovrà l'Erses Mounts. L'ora non può tagliare Chaves con Forge allo stesso momento. E quel ci spetta scoprosem, quel spetta. In giunas agitazions per vida punctualità. Fici agitais al parrucchiere Gabriele bestat in una situazione. Nos pipiccian a cif da del una frisurina da schnuz mal veste gni pient fic fic quart. A casa, anti l'abitazione de vacanzas al per quai tut la forsche e iuda do a moin pa. Paca pezza do esni nudr ciao stats per al parrucchiere e quai es lura stat una commedia. Santo cielo, si ovra de sdrutta incredibile. X in una maniera al però loro può salvare la situazione e creare al snof sul ciao da nos fil. Al di do, vanno der ciao si incontra sul lungomare, Pacific. Gabriele ha discutato con mia donna la verdura orignerte e sbagli incredibili della politica italiana. Tutto bene.
0: Impuls.
1: Ed in 7 minuti si finisce a tempo alle prossime novità, quelle delle 11. E giusto da vostro spiglio l'ora Tobia Faller. Mes nomle di una scena. E oggi vi avanti in bildi del Supreme's Worst. State bene, io dai, efficient. Alla prossima.

0: las novitats der RTR.
1: Per il dì della festa nazionale, in otz planisats in ventira svizzera plez da cusseieres e cusseiers federals. Ad in l'Italia ai da intera trembel da tiersa la città gronda Napoli. Ieles indisch, per vus al microfon Maria Fieli Biangi. Ils Comembers e las Comembras del Cussel Federal tengen oz per il dì della festa nazionale en tutti si di Spliz in l'antira Svizzera. En el Grischun veng Martin Pfister a tegnar in plet a Guarda, Albert Rösti a San Muretzen e a Müstair. Las festivitats d'oz vengen per gronda parte da Viliu senza fius artificials. Per via della Sicira e del privel d'incendis da Wout, han praticament tutti i centuns comandà ils fius artificials. A quira dati installi in fiu artificial in a show con drones. Chi che vuol viaggiare in direzione sit dovrà bler pazienza davanti il tunnel del Gotthard. Al portal nord, trant er Erstfeld e Göschenen, è la colonna attuale main 8 km lunga. Jede quintar con var in ure mese da pli tempo da viadi. Il TCS recomanda da guncir via l'autostrada A30 sin la ruta del San Bernardino. In conseguenza stagnesce il traffic ers in das vias grigiunnes. Colonnas più lunghe state plin avant al posto con fin a Chiasso. E nos giain all'exterior. En il contorn della città italiana Napoli hai ersi saira da intera trembel con una fermezza da 4,7. Schuol Servetsch Zivil Italian a comunicà sein venc in persones veniras blessades, duas tadellas greva main. Tenor medias taianas s'attractia del terratrembel il più fermo in la regione da più 40 ons. L'epicenter è sta in els Chams Flegreiks in areal con gronda attività vulcanica da tiersa la città. E nos veninter la guerra in l'Ucraina. La notte passata alla Russia da nova main attaccia la capitale ucranaisa Kiev. Tenor rapports de medias sein tras attaches con raquetas 9 persunas mortes, vencia 3 persunas sein venidas blessades. Schuol burgamestr da Kiev, Vitali Klitschko, a scritz in la plataforma Telegram, sein plirs edificis venis donejats, plin avant ein tras attaches plirs autos ci fa fiu. Già la gievcia passada alla Russia attaccia Kiev, tenor indicazions ucranaises, sein almain 10 persunas mortes.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi può essere locale, ma in dar plievgia o urizis. Le temperature sono in zig più basse schier. A quira dati fino a 28 gradi, in la sudselva fino a 27 gradi, at in l'engiadina alta fino a 24 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a 30 stati colonnas in direzione sit, trant er quira e rota bruna. Jede quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. RTR La Marella.
4: Pacific Tresla findevna culcia nel rumensch, curzia valasündes. Oz es als prümsa wurst, ed er La Marella da dots fokusescia sulla Svizzera e si storgia. Più precis, sün Cavaglione. Mio nome è Tobia Faler, spero di restare a Andrea e già vi una pacifica festa nazionale. Cavaglione, una vginencia sur Brusio in Val Puschlev, o festa giola steht passata 150 anni, da spiace la tua ufficialmente di la Svizzera. In sede era Cavaglione un'acqua di Tirem, ma col tempo ad una da Pugliet cominciò da stir tuotan a Cavaglione. Sur la stedi speziell da quel lue si es abitanz, o la romana costa fatta in amarella, ce nus repetins oz il ram dal sprümsa wurst.
3: La Marella.
5: Uessa giains il Puschlev. Loggia sommi la val al confin con la Vuclinia o sulle montagne asciato in comunet Cavaglione. Un piccen lö con una grande storgia. Cavaglione nempe velas cu ultima fschinentia ci desnida tra la Svizzera. Oriunda meins der Cavaglione in Acla da Tirano ed ils abitants, las abitantes da Cavaglione niven consideros pocu svizzers, pocu austriacs, pocu taliems. I mein dit, ce quels da Cavaglione sain stos fic furbers. Zieva cels grigiuns, em conquistu la buclinia, all'inizio del Seidegevel Centenär, egen els profitos dell'incertezza dell'ur nazionalität. Als Schweizer egen edit, cel seien taliems e vice versa. O scenon egen in inglurstu via paier impostas ne fir servezza militär. Tagliati, furbacchioni, saien istos.
6: Tre galline sul como che facevano
5: un cas tuota fat speziell, dis Sascha Zala. L'historiker Puschavin ci ha fatto ricerche davanti all'istoria del Cavaglione.
7: Das ist schon speziell, dass im Herz Europas, wir befinden uns in der Mitte Europas, einen Ort gibt, der eigentlich Leute beheimatet, die keine Staatszugehörigkeit haben.
5: Cavaglione, un deutsch paiaisch manciò, una terra senza patria, pur il 1874, sun ils abitants de Cavaglione d'Vantus definitivamente Schweizers, scu ultima fschinentia insomma. La Confederazione del Centum em stuvia paier una contribuzione als d'Abruzio, perciò quels piglien su in lur comune ils povers janis de Cavaglione. Cavaglione, no man's land, territori inconscient, in uoci vivevan quella volta passa 100 personas. Cud era che insomma possibile? E cuvezza quei ora orts con la fschinentia la più giovane della Svizzera, in uoci summa restos bencia 9 personas tot l'an. La Marella, né Svizzers né taliems, il sfurbaz da Cavaglione, aspiglia in quistlö solitari e speziell. Bell, c'è vos esses della partita, mia nom Romana Costa. Sul Bernina ho quenci una pruna naif, ma il Puschlef florisce e prosperesce. Gio som val il comune d'Abruzio, cuort enz il confin ans Fermenza. Lo a Campascio es cresci a su l'historiker Sascha Zala, el es presidente la Società Historica Svizzera ed el ans compagna Oz su nosa gita Cavaglione, cituaccia scuer Campascio tra la fschinentia d'Abruzio. Sascha Zala sto Oz a Berna, el es professor all'Università e maina il post da perscrutazion dels documents diplomatics della Svizzera. L'istorgia da Cavaglione non sai tot simple di Zala, ma un'istorgia che ti è già fascinata, già scumat.
7: Zunächst würde ich mit einem Lächeln sagen, dass es im Garten unseres Hauses in Campascio eine Stelle gibt, wo ich dann als Kind immer den Eindruck hatte, es gäbe dort einen Fixstern, weil ich immer dort ein Licht gesehen habe. Und das war eine Straßenlampe von Cavaglione. Und an dem merkt man, wie hoch Cavaglione ist. Es gibt diesen Saiento-Wasserfall und da sieht man die Mächtigkeit des Berges. Das ist wirklich senkrecht und Cavaglione ist einfach auf 1300 Meter und Campascio ist auf 600 Meter.
5: Scesa Campascio per Cavaglione scugnia d'Aivla, cittacciavi della montagna dal Giumelin. Poces ceses formano una sorta comunet, intorno ed intorno encia pusses ceses sparpagliedes. 700 metri sottezza anseparan da Campascio, il fons della val, fin su in questa fschinentia montagnarda con questa storia tot speziella. Una via stretta meina in serpentina su per la costa stippa. Tres un got, sur una punt vi e l'ura sriva in una contregia da terrazzas, ci venen nides da mursecs, fabricios a mem. Ziav abundant una quardura essens cu su, sun 1300 metri sottezza, Cavaglione, Un per pitschnes cheses, aclas veglias e grigias, tipicas da crappa, ci stegnem vide la costa stippa. Co, minciun conuascia minciun.
8: Quella ci ha fatto il bravo. L'è un po' che trovi di più, però.
9: Ma è veramente tanto tempo.
8: E vedo che ti tieni bene.
9: No, tu vedo che sei. Come la Berna?
8: Berna, mica si bella.
9: No.
8: Almeno che lo un po' da su.
9: Ma chi lo su non esatto. Manca mica. Non manca niente che lo no.
10: No, il di più curto col star sulle 6 ore e mezza. Chi lo ha un.
5: Da qua a so una vista magnifica sul confine della Svizzera a Campo Cologno, vis-à-vis il comunin d'Aviano. E già somma sevra scuin ventall la planura, l'Italia, Tirano. Oz a ses in un quart d'ura su co, en c'è ens un per decennis a sveva da fer quist viedi a pe, transporter tuot con esens, u bain culs mülz, da fatta ils morts. Un sunteri mencian empe su co. Bundant 2 uras, da strapatsch e su edes. Pur 1964, dimena ins 60 anni, es nida construida una via er pels autos e con questa taccia la civilizzazione son gers e migros son ies da vent.
10: Problemi da poi ci pisciano e le regniamo per la strada e mi faccio passare un bocce dalla galleria che era aperta, no. Legno sulla comar fino alla galleria la metto a mangiare per la passata giù.
5: Luca Plozza e Franco Balzarini aspettano già da vent l'anteriore scuola. Dal resto Plozza e Balzarini sono le tipiche schlattes da Cavaglione, oriunde mainz della Vuclinia. E tutti due sono tipici montagnards. Els as presentan giusto sves il dialetto da Cavaglione.
11: Mi sono Luca, abiti a Soazza, però sono nascito e cresciuto a Bruis e tutte le estate cerchino a Cavaglione.
10: Mi chiamo Franco Balzarini e sono un abitante di Cavaglione. Che abita su chilotto il land.
5: Els duas sono persone che si ingaggiano fitch perciò Cavaglione vive in avent, ma da quel coda più tard. Scoprim ans meina Franco Balzarini tresse comun. El è un tip simpatic, fitch aviert, lunge stil, ci pera da ciaminer bger. Balzarini inoffiziell meint il sindaco di Cavaglione, el è responsabile per l'infrastruttura su co. Ed el es 3 e 3 cavaiunes, già la mamma, il bab e da fatta si es nons son crescia su co.
10: In parte gli è stati rimodernati, in parte le mol stile vecchie.
5: Il minz existe d'abundant 15 ceses in trecedes l'una in l'otra. Ceses d'alp tipicas per la region cul stets da crappa. Pgeras son uossa la più grande parte dell'an vödes. Balzarini am declara ci ci viva co e in cetto adlan.
10: Allora, il mio zio, Claudio Plozza, al musicista, con la moglie, al ghe la Piera, l'Ettel, col se amis. Am van centro paese.
12: Sì.
10: E dopo, al ghe qui sura, calla la Berta, e dopo cosa su mi. In tutto un senneuf. E qui, in questa casa, sono nato io. Questa è la mia casa paterna.
5: In questa chiesa co è nat ens 61 anni, scu insomma ultim i fenta Cavaglione. Uassa però sto Franco Balzarini e si aduana in una chiesa su som comune, enci una volta 300 metri sottezza più in su. Un giun buonder, vezza l'ora, scuscia il fest min cef nel maraton. El sta d'una co, tuat l'an, in vierne steht, Franco Balzarini gioda questa quietezza e tranquillità, ma mince per dis, mo li stessi in val.
10: Dopo non è che fu proprio l'eremita, ma piace anche a monca la compagnia. Viene andancato da mangiare ogni tanto. Ah, è mia moglie. Ven.
5: Elisabetta Balzarini si adona e sdottera vis cusia om. Su cosa aia quei perella mema solitari, ella trova un po' liet intorno a sé. Per quei non resta tuo atlan a Cavaglione?
13: A me piace anche stare con la gente
12: E solo qua è bello la natura, però bisogna anche avere un po' di gente. E, diciamo metà tempo abito qua e metà tempo abito alle prese, aiuto mio figlio a accudire i bambini, vado anche a Zurigo, che abbiamo un figlio anche lì, e faccio la nonna e va bene, non viviamo sempre assieme, va benissimo.
5: Una coppia moderna. Ma uscire la vita su co, ence magari tradizionale, ence un posco da più bot. Adette rozze, ence per summas, ci non è già un'auto.
10: Ma dalla vita quotidiana, al ghecchi la gente, che al ganca mica la patente dalla macchina, che la da fa la spesa, la da fa la spesa, mangiare da mangiare anche loro. Però le belle che i gente, che iga porta la spesa, familiari che iga porta sulla spesa, e sì. Dopo se mica vicino al manca o argot, ti dice, ah, 5 minuti sul denaro a comprare il zafran per il risotto. È la questione d'organizzazione.
5: S'organizzare e da sostenere, vizionaiv la manch, è scuola divisa. Più botte vivevano passa 100 persone a Cavaglione. E dava un'osteria, una posta ed una scuola. Tempi passati. Oggi stiamo giusto in 19 persone tutto l'anzio, per giugno famiglie, per giugno fans. Per la stessa a soda da ciosco una volta giù veri i fans e le giasse strette. Loro tornano a quelli, ci sono mie da vent, per vedere la lavoro e ci vivono ossa in tutta la Svizzera. La stessa cresce il comune da ciosco in var 30 persone. Ci fem lor vacanzas e las cesas ed aclas da lor antenats. Un poscu avent centeners, cur cem Pier Pauls da Tirano niven stet per stet, su cocun lor bestes, ad Alp ed al Frasch. La prima volta manzunove in Cavaglione il 1233, scu acla da Tirano. Più tard, resten certuns paurs vuclignasts su co tuad l'an, forsa per scapere da tumults ed epidemias, disch l'historiker Sascha Zala.
7: Ab dem 16. Jahrhundert wird es ganzjährlich bewohnt, ist aber charakterisiert von einer sehr armen Bevölkerung mit einer absolut niedrigen Alphabetisierung. Also die Leute können nicht lesen und schreiben. Also sie sind in einem sehr, sehr zurückgebliebenen Zustand.
5: Il Reverende d'Abruzio, Georg Leonardi, ho scritto 1862 la Gazzetta per Literatura ed Art di Schweiz. Un articolo col titolo «Ein seltsames Dörflein in der italienischen Schweiz» e descrive la vita su Cavaglione scu
13: «vor sündflutlichen und waldursprünglichen Zuständen».
5: «Umems e bestias viven»
13: «mit und untereinander» «Kuh, Kalb, Schwein, Schaf, Geiß, Henne, Mann, Weib und Kinder, Hund und Katze, gewisse kleine Tierchen nicht gerechnet».
5: Di mena, Cavaglione, o zur la val, per ad essere nia smanciò da tutto il mondo, ed era la politica mondiale. Ed els, quels da Cavaglione, en profittò da questa situazione e son squinciòs dalle controlle statali. Un deutsch paese senza patria, né svizzers, né italiens, pur 1864, di mena ens 160 anni, sottoscrive l'Assemblea federale un contratto con l'Italia e quel fixesce il confine tra i due paesi.

0: Monsieur Cavaglione, in avent isolos lur vita da paurs, fich simpla sciarsa e povra, e bella contrabanda, con caffè e cigarettes, porto in peraps da Gigliofa. Era in ciotz per la vita il minz da Cavaglione scudani fa. Duas veglins pensionos venien con un tractorin dal centenier passò aint per una via stretta, da vos si transportescen i trunchs per ferlaine da darder. Qui è la Piera Plozza con sia frir Bernardo Plozza.
1: Oggi abbiamo lavorato legno che abbiamo tagliato 2 mesi fa perché era il tempo giusto e lavorare fa bene.
2: Adesso la tiriamo a casa, dopo un momento o l'altro le tagliamo a pezzetti.
0: L'urcesa sciodani di mena be con laina, laina c'els fems ves. Els duas son nat suco, es a scola suco e la Piera sto in ceduna tuad l'an a Cavaglione. E in ciotz em els pros e dirs con agdöffels e verdura. Ma per la lavur sto vever la Piera Plozza il giù in val.
1: Io ho sempre lavorato in valle per più di 40 anni e se è un po' casino, sai, in questi magazzini. E io sempre montanara, io ho preferito restare in montagna. Io sono gente di montagna, sai, si è poveri, non si può andare con la popolazione ricca.
0: Bernardo Plozza studia il davent da Cavaglione per vedere la lavur con 20 chance. Il prim è lì in giardina ed oggi vive con sia due nel Tessin. Ma
2: io vengo sempre minimo una volta al mese. Per me mi piace. Io vorrei qui a stare di casa. Ma se non si può avere tutto, non si può avere tutto.
0: L'increscentuna non tormenta bene le rumenches ed il rumenches.
2: Qui c'è una vista prima di tutto. Una vista, non si sente niente. Tranquillo, è un altro mondo, sì.
0: Un altro mondo era quella volta curcia Cavaglione terra no man's land, quasi un piccin stedi per sé, in cui c'è la liet non aveva magari un giun pass e non pagava né impostas né stuvaiva fir servizio militare. Zieva Cesò fixò il sconfins, scudit il 1864 e c'è Cavaglione der ufficiel mans territori svizzer, ma c'è gli abitanti non avevano gli stessi e c'è un'giuna nazionalità, davanti a lo sai la situazione tantede per la liet vi è più difficile. Quindi l'historiker Sascha Zala ci si occupò intensivamente col cas Cavaglione.
3: 1864 weigern sich dann die kirchlichen Instanzen und auch die staatlichen Instanzen von Tirano, hoheitliche Tätigkeiten auszuüben, zum Beispiel Pässe auszugeben oder aber auch Leute zu heiraten. Das heißt, in dem Moment im 19. Jahrhundert, wo die staatliche Kontrolle über das Territorium lückenlos wird, dann kann man sich dem nicht mehr entziehen und da beginnen die Probleme und da beginnen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Cavaglione nach Lösungen zu suchen, nämlich die Frage der Staatszugehörigkeit zu klären.
0: Zala ocetto ils archivs diverse exempels concrets.
3: Ein konkreter Fall war gegeben durch einen Jungen, der wollte auswandern und brauchte natürlich einen Pass. Und weder von italienischer Seite noch von Schweizer Seite hat er die nötigen Papiere erhalten. Und das waren die konkreten Probleme.
0: Giovanni Pianta, usce il nome del giovane, ci voleva emigrare e cercesse fortuna in Australia e già lura becun insister pusses votas e con condizions clapò da Brusio finelmanch il documents già vigios. Ed er marider, non era tutto in una volta ni mia usce simpel.
3: Also es gab 2 junge Menschen hier in Cavaglione, die wollten heiraten und die gingen nach Tirano und die Tiranesi haben sich geweigert, sie zu heiraten, weil sie gesagt haben, die Frage der territorialen Zugehörigkeit ist geklärt. Das heißt, das muss in der Schweiz passieren und jetzt nicht in Italien. Und weil sie auch noch schwanger war, war das auch dann ein Motiv des Skandals, weil man keine schnelle Heirat mehr organisieren konnte.

0: La Marella.
1: Vus vaiso di la Marella da Romana Costa. Ce l'aveva fatta ben 2 anni sur de Cavaglione. Quella storia, dopo era con portretti in un film dels contrasts. Ce si può guardare online su rtr.ch o su Play RTR. E quel film ven musò oggi a mesdì in una versione extesa da venda alle 4 su SRF1.

0: Las novitats ter RTR.
1: Augs fieus artificials e d'auta prominenza uschievan la Festa Federale Festivada. E Festa Federale vi u na, blers preferescen da star in colonna vers il sit. Igl'a las 12, miu nom, Ervin Caduff, benvegni. Hoce festa nazionale, ma ina non usitada. Per gronda part ven quella ad esser senza fieus artificials. Per vide la secire ed il privil d'incendis da Guaut han praticamente tutti ils centuns scumandà els fieus artificials. In 5 centuns lubeschen exceptions, per occurrenzas ufficiales, sco per exempel il centun Berna, nua chi duai dar 2 fieus artificials sin illai da tun. Sper quai tegnen ils co-members e las co-membras dal Consell Federal oz en tut 16 plets en l'entire Svizra. En il Grischun fa Martin Pfister quai a Guarda ed Albert Rösti a San Murezen ed a Müstair. Il sit Carmala Ancadina. Avant il portal nord dal Gotthard e la colonna stada oz avant mezzdì en fin 10 km, qua ca montà entun in ure mese da pli temp da viadi. E scuadina recomonda il TCS de cuncir sur la ruta dal San Bernardino, in conseguenza stagnescia il traffic ersin las vias grigiunas. Colonnas pli lungas dati pli avant al post de confin a Chiasso. La Svizra prolungescha ses engaschi da git per gidar a stizzar ils incendis da Guaut sin l'insla franzosa Corsica. En stail de 7 dies sco planisà resten ils helicopters 4 ulteriurs dies la, enfin venderdi proxim. Sin l'insla Corsica en 3 helicopters super Puma dell'Armada Svizra in acziun. Er la Grecia sto venir a fride cun incendis de Guaut, per tucia particular main Eldieu, Porto Chiermeno, radont 60 km en il vest d'Aten. Tenor las autoritats locales doen enfin 100 chasas esser brigadas la, e per vid als ferms vents na posen ins bec duvrar aviuns da stizar. Och nafs de dieli de l'Arabia Saudita ston far in lung e char de tour. Tenor acnas indicaziuns alla milisse dals Houthi, che ven sustenide dall'Iran, sforza ils bastiments da dir da vent dalla Marcocna sur il cap dalla Buona Speranza in l'Africa dal Sit. In a conferma dell'Arabia Saudita ne dati per intant bic, ma il servec da finanzas Bloomberg ha rapportà che 6 navs da dieli dell'Arabia Saudita vengono a prendere il detour sur il continente africano.
2: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il centro mezzodì e versaire esita quintar con singuls uradis ed urizis. En sursese ed en surselva vigni 22 fin 26 gradi, en la regione da Quira 28 gradi. Damaun fai aura variabla con fases de soleil, en tur mezzodì ponens quintar con singuls uradis ed ivin maximal main 31 gradi. Gindis di vegni a Quira puspe en fin 35 gradi e la tierstà di favogni.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di stati colonnas in direzione Sit, Trantarquira e Rota Brunna, gli è da quintar con var 15 minuti da pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
4: La Svizzera anniversari oggi è il primo avvost. Il primo avvost non vuole senza discorso da politica sia al stedi della Svizzera. Uscendo discorso in tradizionalmente era il presidente della Confederazione, quello è quest'anno Guy Parmelin. C'è cielo da dire oggi al popolo svizzero, udinzi in per minuti, spero che resti l'andervi, mio nome Tobia Faller, in avvento a tutti una bella festa del primo avvost.
5: RTR, dalla Damau alla Saira.

Mezzdì col programma Romensch e di buon appetit. E scominciamo da quella razza in emissione speciale dell'SRGSSR per il primo avvost. Il motto dell'emissione è Made in Switzerland. La Corinna Schmid ha fatto

0: Podia zuppere in un lö e guardare sul centro salvamento di la chatta e la chagna Dalia di la propria chattida. Il patron della Dalia è Jeremia Sianchi. El dice che qui trova gera scolazione finché in cem sai a trenu ben a vonda per quella lezia.
1: La media va dentro 3-4 giunons, perché non è scelunce, che io fa intervenzioni.
0: L'emissione speciale da Prümsa Wurst dell'SGSSR comincia questa sera, 10 per esempio, su SRF.

0: Es prüms a vuost, cuzzan il rumensch in sanda mezdi. Edi bum appetit, et a nus vegnos a gratulo.
1: Las gratulaziuns.
2: Presentado il bogn engiadina a scuol. Il bogn cun aua minerala. bognengiadina.ch
0: Gratulo vegn per un anniversari de prüms a vuost a Surin, in Val Lumnezia. Lovin gratulo per un anniversari de 30 ans. A Susch vo una gratulazion per un anniversari de 80 ans. E da Vella in Lumnezia ponens gratulir per un anniversari de 93 ans. A tuorls jubilaris un bel anniversari. Mia nom Tobia Faler, flonce esse su quistas ondas. L'anniversario de 30 anni per la festa Geroz Tania Schgier de Surin in Val Lumnezia. De sua famiglia è da questa gratulazione co. Oggi asciasti festival tiu 30 aval. De cor gratulainus a ti sin tiu natalezi. Già vi giain buona sanada e stai in a cara scottieis. Gauda tiu gi e fai in tec fiasta. Quei già vision nus tuts a ti, Muma, Adrian e tes fragliunz. Ed er questa gratulazione si rivede per Tania Schgier. Cara Tania, nous gratulain a ti sintiu 30 natalezi e graziain per tut che ti fas per nous celegrain de far in viva oz con tai ni gec auter in a Gianna Hö, ci aduna ciò che lo vuol dir. Nous avain bugen tai tiu Martin con las figlias Ilenia e Larina. E lor es encenida un'altra gratulazione. Cara Tania, a ti già vijain nus de tut cori fantastic anniversari. Gauda tiu gentar a Trun, scuera la fiesch a la fiasta la sera a Vrin. Grazie fec per tut tiu engagi in a gronda ferma strocla dil stes de Surin, in special las figlias Ilenia e Larina. Ed er quels de Sumbegl. Gratulation alla Tania Schgier pel 30 Evel. Oz ils prims duost sa Tania Schgier festivar siu 30 Evel gi de nascientia. Sinque gi gratulain e gi avvijain tut mo il bien. Bia plager e contentientia con tia famiglia, tes animals ed era con tia lavur de mincia di. Buona sanadat e sera fagenza lu in viva. Gaudi tiu gi e carsalitz de quels da Sumbegl e quels da Giudemvic. Per Tania Schgier de Surin, te glänz die fidelen Mölltaler, eine Herde weißer Schafe.

Die fidelen Möltaler, eine Herde weißer Schafe, per Tania Schgier de Surin, per sie 30. Anniversari. Un altro anniversario arduant, pognir festeggio oz a Susch, lo Irene Tom, anniversario dat 80 anz. Ciara Irene, 80 anz, post tu oz festeggiar, dana Kreier, tuor la compagnia dal cor masdà Zernetz ad gratulescia da cor e già vuja tot il buon ci spo beggia vujar. Resta da buona sandà, tegna teis umor e plagiar da nirsi Zernetz a chantar, da volas provas da chant esa ad una flot ed allegraivel contai per un olotra baderlada. Gio da teis di da festa, at lascia ir bain, forse con una traiscina, cordial saluts ed arrivare già vuja torla braiada dal cor masdà Zernetz. Ed Elsa già vuja un po' l'occentevel dat Irene Tom da Susch als grazer spazen kun ein jeder Tag ist ein Geschenk.

0: A Trun Sutil Igi Chantò del Coro Viril de Trun per Maria Alic ci può festeggiare oggi anniversari da 93 anni. E der Oz vens regalò a qualcun la tazza de RTR, la tazza de Oz, quella a favoin ter Patrizia Weger. Rivo Troes, Oz ans mesdì, ter la dina scena es nempe Daniel Weger da Cuira.
1: La gratulazione va alla donna de mes figliol, Patrizia Weger, ci sta a favoin. La complice il 39 anniversario, ti la gevust in quismert, Sandai fortuna e che le desio dare sia famiglia.
0: Patrizia Weger da Favoin struin la tazza da DRTR per sia 39 evel. Er da nostra vart cordiale gratulazium. E duas sun las lingias aviertas per vus a cisa. Ses vegna di ment qualcun che se weiss c'è l'ozza anniversari. Allora podai sos a telefonir, gratulir e già viger per quella persona era in un bel touch musica. 900 20 25 30 is il numero e senza già viger de musica vocalo er sur WhatsApp 079 200 70 07.

0: Ira May, Bigger Plan, vus te gleisles gratulaziuns le sondas rumäntschas als prüms a wurst in Sanda. E nus gien sos in Surselva, a Breil, ter Imelda Schmidt. Buona saira.
1: Buonasera, Tobias. Io vengo da gratulare ad in sof, ad a moia beati a castadio che bertinden sin seu geniva valon, Sofia Schmidt.
0: La bigia Sofia Schmidt. Prüms a wurst anniversari, es un speziell datum per avair anniversari. Schuesque ter vus, fais prinzipiell mensch feste da prüms a wurst?
1: Oh, warum? Ose fami un po' più scop fidelum, più paolo, ose fami un po' più modern antun.
0: Un po' più modern, ha? Ma etal Schmidt a Breil da können servula?
1: Na, io sono persona, quella stadia buche, quella di un chebertino.
0: Ma è la zvez, Don Imelda, è la zvez una servola de prims a most, è scolò un programma.
1: Ehi, sì, cioè. Io sono persona, lo faccio un po' grande.
0: Colò, hai, ma una servola è stata una qualsiasi boom, n'abbia la prims a most, ad una in sé.
1: Servola, che fai, sono tutti
0: a coglione. Perfetto, Don Imelda, spero che sia abbia Sofia e Giudia, le gratulazioni. Nus per ella, per la Abiegia Sofia, te glenzo la Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Speresti al teus pleja e già vi giudella in avventi una fiche bella sanda.
1: Grazie, milione, Tobias, grazie.
0: Grazie, addia, Don Imelda.

0: Als Dorados, Mary Vin con Migo, ci avendo di giusto ziva la Taylor Swift con The Fate of Ophelia. Ci dera nida già vedete dat Imelda Schmidt de Brail per si abiegia Sofia Schmidt de Gebertingen ci può festeggiare ozia 19 anniversari. Ed was gens a Giovalta ter Wendelin Kajochen. Buonasera, ser Wendelin.
1: Buonasera, Tobia.
0: Elo, giusto due persone ci è mozzo anniversari.
1: Sì.
0: A chi vuole essere il gratuli?
1: Allora, cari Rena, cordiale gratulazione, Tobien, buona senadata, stai scottiesa, che è migevole, la vetta. Allora, risiede corai, ci sono due, cordiale gratulazione, Tobien, una sanità, fai pacific, stai un segno, salito Wendelina.
0: L'Irena Cavelti, c'ho 45, il res Geri Corai 62, spresce els duas, em udia la gratulazione, e el gratulescia con una canzone del cor viril, Ligia Grigia, il pegn. Quale è pronto per la scerir? Sprech, ci sono due giubilari odin las gratulazioni e da del servendelin già vi gente in avanti una figlia bella sanda.
1: Sembianca mai.
0: Grazie, Vic. Addio, servendelin.

al cor viril ligia grigia con il pegn giavisò da Vendelinca Jochen de Giovalta. Per Irena Cavelti da Lion ci può festeggiare oggi sia 45 l'anniversario e rest Geri Corai ci può festeggiare oggi a Rujain sia 62 l'anniversario. Che cosa sono le gratulazioni? In Sandals Prims a Wurst, gratulazioni poi in Vendertres, sono 9, 20, 25, 30.

0: Musica grischuma. From Kids, come in. Vuster gleich als Gratulations. In Sanda als Prüms a Wurst. In Usiensos in Schwitzer Zentrela. A Zug der Sir Marcel Dora. Buonasera, Sir Marcel.
1: Buonasera, Marcel Dora. Io e la mia comarata Monica gratulai al padre Cappuccin Erwin Benz. Ci sta il momento in la cloche di Cappuccin a Schwitz. E l'omanos era l'assistente il diretto della scuola da Dors a Bar e anche la funzione o il strato il scurs da de con schis per zor per un fan zor ve samurezza con la scuola da schis ed anche ed era anche degna mantenere il liom col drijun e il mondo degna siva il drijun e che gli senza gratulare il padre Cappuccin Erwin Benz per il 606° anniversario. Chi vi dice buon, sali Erwin, Monica und ich gratuliere dir alles zu dem 86. Geburtstag, alles Gute und wir werden dich in der nächsten Zeit besuchen. Alles Gute und du hörst jetzt ein romanisches Lied.
0: Nempe al coro viril alvra cul saleit alla patria. Grazie Fitch, pel telefon, Sir Marcel.
1: Bel di,
0: adia, Sir Marcel.
1: Grazie, adia.

al cor viril alvra cul saleit a la patria. Giavjò de Marcel Dora de Zug per palpader Capuzin Ervin Benz ci può festeggiare ozia anniversari dat 806 anni. Che cos' la fin d'evna col Chanel Rumensch? Che cos' sono le gratulazioni? Ed ora è l'occasione di trarre un'ultima gratulazione per una venza in piazza 925-25-30 per trarre la vostra gratulazione a qualcuno ci può festeggiare oggi l'anniversario. Che cos' Beatrice Egli, Herz gesteuert!

0: Beatrice Egli, Herz gesteuert, Musica Svizra, questa Sanda als Prümse Wurst, sulla Sonda Strumentes. Nus gens, per l'ultima gratulation, direttissima a Dardin, ter Josefa Kleist. Buonasera, donna Josefa.
1: Nus lessen di visar alla bici dei Nils Beadi, con Leila Buchli, che è stata Fürstenau, Pradestrost quittordisch, a divisa ad ella tot bien, a divisa che mondi ben con ella.
0: Ed ella focalo con un salut de musica svizzer, con la stubata gang, Göschena ai Rolo, wenn's preparò. Sperech, c'è la mia, da si abiedi, odia la gratulazione ed oda la bella musica. Ed ad ella, donna Josefa, a Dardin, un salut ed una bella festa de Prümse Wurst.
1: Ad Josefa, da un Heinrich Kleist, ne?
0: Il Heinrich Kleist.
1: Yeah.
0: Perfekt. Grazie a te. Grazie a te, bel dì. Adia.
1: Grazie.

Stuba Tagang, Göschena Airolo, Giavijo della Josefa Kleist e del Heinrich Kleist de Dardin. Per la mia de lur abiedi Laila Bruchli de Fürschenau Bruck. Ci può festeggiare oggi anniversari de 23 anni. E con quello è già la fine delle gratulazioni. Questa sanda als prims avost, a tutti i mozzi anniversari in cenota, cordiale gratulazione er de nostra vart. E duas trens naturalmente c'è la busta, 30 tocca al sempre po' oz gratulazione, ci guadagno oz due.

0: Üna squadra da DRTR es al moment in via di tres l'Italia. Oz sumi a Roma e da Roma zves sumi oz in gir ent il Vatican. Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler survegnan lo una guida esclusiva tres els locals dalla guardia del Papa. Al telefon de oz Stefan Dobler. Stefan, buon dì o buona sera.
1: O salve, o semplicemente salve, salve, salve. Tobia.
0: Stefan, vous êtes in giro in il Vatican, che vais già tu ad vis fino a sa?
1: Also, ossa per il momento è non giusto da vant al Vatican, la garda si da mangiare antari, noi ce ne eriz svelta mangiare antari, i fatioi nei domenz di derciaun da dirant, ma qua è stat a benura bozza in incontrala, col pledandre da medias della garda papala, e ella è l'ora zamosa in pa queste località, si qua è stat impressionanti. Also qua è proprio stato grandioso di vedere quelle differenti località, fin da qui è proprio magnifico.
0: E da quello che hai visto in il Vatican, ci ha fatto la più grande impressione?
1: Ma questo è enorme grave da dire, per vedere tante impressioni. Also, scoprendo tutto e sono arrivato in quella quarta, in quella piazza, in cui ci fanno esercizi, marciano via, non era ossa per il momento del caso, ma semplicemente da badare quell'atmosfera con quel monumento del sacco di Roma. Questo è impressionante. E l'ora doccia ci ha piaciuto mai, naturalmente, è quella ciombra delle armi, ci si può togliere in mano, non è adesso una helebarde, non è declarato che c'è onde stare. L'ora un'ora davanti alla Baselgia, semplicemente in quel posto dove fare guardia, also, qua sono giusto per questo cellulare, sì, questo constater mince dettagli al monstro essere in andretti della Helebarda. E donne, può dire anti cugina, c'è già da oz, per sprims da washt, e l'anna può dire un po' da cugina e da star taglia da turic, cugnox, e qua è gusto a figbein, e l'anna può dire un saier.
0: E club giusto fam. So, ed oggi in buon'ora, Stefan, curce vai discurria al radio con mia collega Ladina Scena. Lo vai la poi una challenge, nempe da fer una canzum o una poesia, spontana mensch ordel di, e da reciter quella questa sera alla festa da prims avost delle sguardias del Papa. Quanti avent esses con quella lezia?
1: Precis, also fin da qui, hai ne sibla mensch tuf quella guida, e quella era iscita. E siete impressionanti, non fate video da questi, da ciò. Fin da qui non esce proprio rivizia molto andare via da fare una poesia o una canzone. Non cominciamo noi, in postuto Fabio, là, un po' del timone da magari fare una poesia e se non può dare proprio porta avanti quella questa sera, questa è tutto un po' aperto, perché a quarta vista è un'inizio invitato per ir questa sera a messa e do er alla festa, quando eravamo a Clare, e c'è cioè, noi però il primo da tutto da fare, in postuto Marco Ziao. E da dire in l'hotel per ciacias lunghes, perché quasi non già vuoi già. Non erano là con ciacias quartas, e donta, e avevo un telefonato a benura domande, va, qua è qua va, son, qua va, tip top, ma per questa sera, per la messa, e l'ora era la festa, dovrai ne ciacias lunghes, e se qua funziona, e l'ora con recitare la canzone, la poesia, qua sta tutto in paio delle stiles, e mince casta la faina, e no, e se in rtr.ch, se vezzi l'ora era quella, o se daldi, o se poi l'era dopo, qua e là.
0: Hey, non sono buon, perché c'è quello in l'Uror, forse c'è il Zürich Schnetzlitz Giuda. Giovius, in mince caso, buon successo e buon lavoro in avanti al Vatican, Stefan. E non sono di insieme da ciò questa sera, 35 e 6, per il prossimo update del Stefan Dobler, live dal Vatican, da nostra serie da Stet, un'estate italiana.
2: Sole, mare e RTL.
0: Ed è di oggi per il momento a dia al microfono del Tobia Faller. Già vuoi in avent una bella fin d'evna, una bella festa del Sprims Award, Piglia Pacific, e sta bene.
3: Il suo entomis di da RTL.
2: Con sempre verzi.

0: into you.
1: Schettet la radio, meine trasli storge de musica.
2: Schett chansons, da vinten grons hits.
1: Ed è l'ora per la perpetna dat.
2: RTL. Nua che la musica.

listen. And I know you think I'm happy all the time.

0: Las novitats ter RTR.
1: In titel non special, las rembladras svizzeras gudognan aur a Varese. Ed in a planta cupiciada, in nom da 34 onze e vegni blessa durante i nurizi a Lax. Il e las duas, mio nom, Ervin Caduff, benvegni. Aur per la Svizzera al campionato europeo da remblar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double a Nina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che la sanno la finale a Gudegna. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione, il è la prima giada in somma che una gronda barca svizzera da donas gudogna aur da campionati europei o mondiali. All'Ax è una planta d'argide irso intermezzi durante infermo urizzi e da tuccia in viandant. Tenor la polizia cantonale è l'om da 34 ons vegni blessa mezz grev. Ses collegas ed in team de salvamento han prestat en prima git e suenter transportael en l'ospital cantonal a Quira. L'incendi de guaut gigantic de manaival de Bordeaux en Francia è sot controlla. Quai ha il minister dell'intern francese Laurent Nunez dic il fieu nasa d'Erasia bec pli. I detti ed intanto anche dine quadits e zonas activas. Suenter che la situazione è calmata, vengono passa 10.000 ulteriores persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198.000 erano già tornate. La Grecia sto venire a fride con incendi de guaut. Per tuccia particolar main e lieu Porto Gigermeno, radont 60 km in il vest d'Aten. Tenor las autoritats locales duen enfin 100 chasas esser brigades la e per vid als ferms vents na possen ins bec duvrar avions da stizar.
2: La meteo.
1: Oz dominesce il soleil, il suentre mezzodie versaire esi de quintar cun singul zuradis e durezis. En sur ses ed en sur selva vegni 22 fin 26 grads, en la regiun de Quira 28 grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13, dati colonnas in direzione Sid, tranter Quira e Rotenbrunnen, il è da quintar cum var 30 minutes de pli temp da viadi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Musica non-stop. Null interruptions. 100% Musica Schweizer.

0: las novitats ter RTR.
1: L'UEFA critichescha vinavant la FIFA e ses president Infantino. E las rembladras svizzeras han guadagnà aur a Varese. Igl ei las trais, miu nom, Erwin Caduff, benvegni. Suenter che la FIFA ha capitulà concernent il plan de vendere in part dals drets de campionatis mondials de balapè ad investiders privats, criticesce la Federazione Europea de Balapè UEFA vinavant la FIFA. La direzione attuale n'aia becmo pers la confidenza dell'UEFA, ma ben era quella de numerus autors co-members della famiglia de Balapè. Al presidente della FIFA Gianni Infantino rinfaccia l'UEFA da bec esser sta da plet. Avant sia elezione aia el dic kin stoppia esser transparent. Il deal marciada da vos porta serades saia il contrari da transparent. L'incendi de guaut gigantic da manaival da Bordeaux in Francia è sot controlla. Quei ha il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dit. Il fieu na saderasia bec pli, idetia dentant anche dine quadits e zonas activas. Suenter che la situazione è accalmata, vengan passa 10.000 ulteriores persones a poder tornare in lur abitazions. 224.000 eren venides evacuades, 190.000 en già tornadas. All'axa in a planta d'argide ierso intermezzi durante infermo rizzi e dato già in viandant. Tenor la polizia cantonale e l'om da 34 ons veni blessa mezz grev. Ses collegas ed in team de salvamento han presta in prima git e su inter transportaile in l'ospital cantonale a Quira. Aur per la Svizzera al campionati europei da remblar a Varese in l'Italia. In la barca a quattro double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che la sanno la finale a guadagnà. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione. Il è la prima giada, insomma, che una grande barca svizzera da donnes godogna aur da campionatis europeics u mondials.
2: La meteo.
1: Da mèun fai aura variabla cun fases da soleil, entur mezzdì ponin squintar cun singuls uradis e diveni maximal main 30 grads. Gindesdì veni a cuire puspe en fin 35 grads e la tierstati favogn.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Stati Colonnes in direzione Sid, tra Terquira e Rotenbrunnen, gli è da quintar con var 20 minuti de pli temp da viadi. Sin la via principale H3 di Stagnesha il traffic tra Terrazen e Rotenbrunnen.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mesdì tar RTR. Con sempre verz. Hits. E scuvrides. Musica non-stop. Messen semen da nos redaktur de musica, Flavio Tour.

e non emblidaivels. Quai en il sempreverz der RTR. I got you, baby. Radio, mess sempre verz.

0: Las novitats ter RTR.
1: Per il chef dell'armada vuol patriotism dir surpigliar responsabilitat per la patria. E las rembladras svizzeras han gudagnà aur a Varese. Igl'è las quatter, mio nom, Ervin Caduff. Benvegni. Il chef dell'armada, Benedikt Ross, n'ha vuol bec saperscisar per ses patriotism. A ciascunda ses plet dem prim de vusta turitia el dic che la Svizzera n'ha sae bec meglier che autres paiais. Patriotism veglia dir surpigliar responsabladat per la patria. La Svizzera n'è bec perfetta, ma nus discutain, dispitain e votain. A Turic schizont davart suffla feglia. A Ros dic trantarauter ed agiantà che la Svizzera stoppia sadustar mince di contra attaccias de cyber, desinformazion e spionaggia. Valurs sco libertat, democrazia e stadi de drec stoppen venir protegides, bec mo de l'armada, ma ben de l'entira societat. Suenter che la FIFA ha capitulà concernent il plan de vender in a part tals drets da campionadis mondials da balapè ad investiders privats, criticescia la Federazione Europea da balapè UEFA vinavant la FIFA. La direzione attuale n'ha è bec mo pers la confidenza dell'UEFA, ma ben era quella da numerus autors co-members della famiglia da Balapè. Al presidente della FIFA, Gianni Infantino, rinfaccia l'UEFA da bec esser sta da plet. Avant sia elezione ha el dic che stoppia esser transparent. Il deal marciadà da vos porta serades saie il contrari da transparent. L'incendi de guaut gigantic de manaival de Bordeaux in Francia è sot controlla. Quei ha il minister dell'intern francese Laurent Nunez dic. Il fieu nasa derasia bec pli. I detti ad intant anche dina quadics e zonas activas. Suenter che la situazione è calmata, vengono passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198.000 erano già tornate. Aur per la Svizzera al campionato europeo da Remblar a Varese in Italia. In la barca a quattro, double Annina Wettstein, Flavia Lötscher, Celia Dupré e Lisa Lötscher gi in dir combat contro la Germania e la Rumänia che la san la finale gudagnà. Questa medaglia d'aur va la sco sensazione. Il è l'emprima giada in somma che una gronda barca svizzera de donas gudogna aur de campionatis europeis u mondials.
0: La meteo.
1: Da meun fai aura variabla cun fases da soleil, ent un mezzdì ponin squintar cun singul suradis e diveni maximal main 30 graz. Gl'indesdì venia quira puspe en fin 35 graz e la tiers dati favugn.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 dati colonnas in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e Rechenau la Pont. Jeda quintar cum var 10 minutos da pli temp da viadi.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdì der RTR.
2: Cun scuvridas, hits e sempre verts.
0: Musica non-stop.

vus al puls della musica. Dal sempre vert, sur il hit, finter la scovrida. RTR. Usciveria, scolavita.

0: Sometimes I get a hi-fi super color TV flat.
1: Las novitats der RTR.
2: 80.000 persunas han visitat ils brönchs den prim de Vust. E per il chef de l'armada vul patriotism dir surpigliar responsabladat per la patria. Igl ellas tschun, miu nom Erwin Caduff. Buenveni. Il brönch den prim de Vust vegn anche dina apprezia fitch. Tenor l'Union Purilla Svizra haien 283 managis envidà e redont 80.000 persunas haien da sua tientscha all'invit e sa lascià pupernar culinarica main. L'eveniment vive dal stomi personal tranter las famiglias Purillas e la populaziun. Co-membres e co-membres dal Cussell Federal en stats tranter ils giasts. Guy Parmelet est a Hildisreden en il Centun Luzerna, Elisabeth Baum-Schneider a Boecourt en il Centun Giura, Beat Jans a Biembach en il Centun Berna ed Ignacio Cassis a Düdingen en il Centun Fribourg. Il chef de l'armada, Benedikt Rosna, vul bitxsa per schizar per ses patriotism. A ciajunda ses plet dem prim de vusta turitja, el ditch che la Svizrana saia bitx migra cauter spajais, ma patriotism vilja dir surpigliar responsabladat per la patria. La Svizrana e bitx perfetja. Ma nus discutain, dispitain e votain, a turic schizunt davart suffla feglia. A ros dic trantrauter ed aggiunta che la Svizzera stoppies ad ustar mincedi contra attaccias de cyber, desinformaziun e spionaja. Valurs sco libertat, democrazia e stadi de drec stoppien venir protegides, bec mo dall'armada, ma bain dall'entira societat. Dalla crisi in l'exclave spagnola Ceuta e nel Maroc en almain 67 migrantes e migrants morts. Tenor il Ministeri dell'Intern spagnol sai la gronda parte delle unfrende snaiada con improvar de nudar dal Maroc anora in l'exclava. Ils de vos disto en enfin 60.000 persunas esser venides irregular main a Ceuta. Il ministro dell'exterior spagnol di che intanto in quasi tutte le tornadas in il Maroc. L'incendi de Gaut gigantic de Manaival de Bordeaux in Francia è sotto controllo. Qui ha il ministro dell'interno francese Laurent Nunez dice il fiume sa de rasia bec pli. I detti ad intanto anche di ne quadits e zone attive. Suenter che la situazione si è calmata, vengan passa 10.000 ulteriori persone a poter tornare in loro abitazioni. 224.000 erano venite evacuate, 198 erano già tornate.
1: La meteo.
2: Demain fai aura variabile con fasi da soleil e tutto mezzo pon in squintar con singoli suratis e diveni maximalmente 30 gradi. Gliendesdì vegni a quira puspe in fin 35 gradi e la tiers buffa il favogn.
1: Vias e traffic.
2: Sin l'autostrada a 13, dati colonnas in direzione nord, tranta Rotenbrunnen e a Rechenau la Pont. Jeda quintar con var 10 minuti da pli tempo da viadi.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: La steht kurz in il rumänsch kurz alles cinch. Al discorso de prims avost de kipa Guy Parmelin, so podia tagliata nus già oce mezzdì. In questa mezz'ora dins l'intervista c'è l'Adrianca Martigni o podia fer con el per la festa nazionale de Doz. Quell'intervista o dins giusto in un per minuts e nus fans in avent con nostra serie Estate Italiana. La Fabio Caduff è in sé attualmente a Roma, ma oce alla svelt abbandonò l'Italia e deside in Vatican. Da los annunzia ter nus live al telefono se top funziona e quinta c'è ci deres il programma de Doz e ci desa in centuazzi il programma. Mio nome è Tobia Faler, ci vuoi una divertibile saira da prims a vost.

0: Bella musica della Svizzera francese Zoé Mé, Voyage, la Svizzera festaggia oggi a Sezves. Oggi è festa nazionale, ma per RTR festeggiamo oggi l'Italia in nostra serie di Städte.
1: RTR, con le orecchie in vacanze.
0: La squadra dell'RTR con Marcus Petendi, Fabia Caduff e Stefan Dobler sum in via di Tres Italia e sum partire da Bologna e sum rivos a Roma ed oggi mi visitò il Vaticano e lo sum in Ceduna. La Fabia deve essere al telefono. Buonasera Fabia.
2: Buonasera insieme.
0: Fabia, adestem de Cegna, vai già a Cegna.
2: Na amo, nu por eine Oz per mangiare insieme con la Garda Svizzera e di sun qui a metter mais e preparare in la caserna, quasi scena curt, in la caserna e non c'è nu por ein lura festeggiare, als prüms a wurst con la Garda Svizzera insieme e in quist moment, forse es doda lura de voi, es mette giust su la musica mo per una proa principale per sonar lura al Psalm Svizzer. A wasa, es el dirigente islander via a tor insieme, Elsa, se c'è probabile, ci vende dot, se vai per c'è.
0: E conoscenza è la melodia, tiers. E ci so, uno l'otter al radio, sto forse su e c'entra al text.
2: Preciso, ma se cominci di giusto,
0: superisce. Bene, non svenzi in avanti. Fabia, oggi in buon'ora vai a una lezione da mia collega Ladina Scena. Ne per da fare oggi una canzone o una poesia ordel di. Quella lezione o quella challenge, scusa se puoi dire, quale esempio di una vierta e scuola uscia?
2: Non va in questa buon'ora di un programma intero con la Guardia Svizzera Papala e va in giù insegna anche tempo da dirvi del versin. Cioè, questa due mezz'ora va in prova a dar gas e mettere insieme il calcio. Non esce in modo del tutto fin. Te la challenge tu ce l'ora mo ce nu stessen presentar que els gardists o se ce mo un po Einstein a scriver e l'ora in proaina de legger avant que laia e vaira sco ci reagissen
0: bei pots
2: in legger roman vaira se que vegna funcionar
0: col op des esser un avantage se so fatti la poesia ad hoc ci so Fabia, ultima domanda, vos esses in vidos questa sera alla festa de primse wurst della guardia del papa c'è spostate da quella festa?
2: Quando si va in un'erna a mo uscena, andrete c'è preciso, c'è poto aspettare, ma guardando il programma, è una festa, uscesco c'è il festival è in Svizzera, il primo vost, e da musica, e da plez festivs, ed è decorato festiv con bandiere svizzere, e giuro ci dai una buona cena, non vai a questo avanti mezz'ora per dire in cucina e vai a viscoci cucina, quindi qui in spetta giuro una fiche flotta sera e giuro di buona compagnia.
0: Allora già una bella festa e buon appetito. La Fabia Caduff.
2: Grazie Fitch.
0: Live dal Vatican, il ram della nostra serie di Städte.
1: Dalla Vespa fino al gelato. Estate italiana per RTR.

0: Sanda Saira cul Chanil Rumensch a las 5 mezz e c'è fin venerdì visita RTR nos Chantunais in Italia.
1: Sole, mare e gelato.
0: Anzo Enzo Dia scuccio che vo alla squadra da RTR al Vatican. L'Italia è però erfic presente a Ternus in Grigium. Ver 11 mili confinari svegna amici di dall'Italia a Ternus e torna alla saira del ciò in Italia. Una grande parte dels vende dalla provincia di Sondrio, che è scuola toccia per esempio Chiavenna. Lana Caprez sta a fare una visita a Greta Penone, ci lavora in giardino scuqua fosa e viene mincia di da Samolaco, quella sono 10 minuti con l'auto sotto Chiavenna, a Madulegna a lavorare.
2: Il piccolo salone da coiffure della via Maestra a Madulegna in un edificio sul secondo plan riviene porta. Intanto c'è un cliente, cantoso il stabile avente il spievel, clappa giusto in le ultime finestre da sia nuova.
3: Vielen Dank. Ecco.
2: In azione di Scurint Tudasch, Greta Penone, la coiffeuse da 36 anni.
3: Vuoi un caffè, un espresso, una gelova?
4: Una gelova, sì,
3: Gugget.
2: Trenta un termine l'altro, spigliella il tempo per me un momento, per un quintero, da si assumi di dire una volta in Svizzera a lavorare. Quel e gela in seggia di lunch. Non saviant però la lingua tudascia da quella volta o Greta Penone gia da metter d'vart quel progetto. Fin, ce la riveda con sia mamma a cun agir mince di in engedigna e dopo più tard ce to una lavur scu coafusa a Madulegn.
3: Questa è una coda di gens, è un prezzo al tudascia ed è fatta intensiv corsa Accademia in Giardina, Samedan, e sono fic contenta, è un prezzo un po' rumensch. Se va di Jans, arrivi ad una melder a discorrere in Tudasch e lauri ersulettaco e alzo Samantha fa la sia sdis, è a mia e che cosa è super.
2: Insieme con sia patruma Samantha parten le due donne su il sdis del lavoro il piccolo salone di coiffure a Madulegn. Il viedi dell'Italia in Engedigna fa la coiffeuse diplomata per quei be durante tre sdis lefna.
3: È lavori be al 50% è una scelta di vita appunto per arrivare a lavorare giù a Cesa, a tenere un po' mia accesa e semplicemente perché c'era strada da fare e chi con un po' sfera mincia di encia se su un gers frontalier ci fanno mincia di su e giù ma non comporti usce bene.
2: Il viedi con l'auto da Samolaco, un comunet suot Chiavenna, fino a Madulegn, vengono in diciò con bundant 70 km, se significa mincia volta un'ora e mezz viedi.
3: Sacrifici mincia di su e giù, la salute, il cuore, la naif, ad una stresser, esavierta il passo, na. Allora, ma tu stessa savai se qualcuno vuole fare frontalier, istan avere qualcosa per dormire, co. Also, se no è un po' stantus.
2: Er Greta Penone e si omme in caso d'urgenza un löper per notare in Engedigna. C'è questa è in cecoi loil cas aggiunge la coiffeuse con cevels lunch cheers tal moderne de liers filigrans. Greta Penone ama sia misteri de poter fare quel in Svizzera sia un regal.
3: Per mia mester es ceco es tot organizzo melder. Perché in Italia also, è favi ures a laurer, un si va l'olter, ma non era neanche il tempo da cuna gir con la scua usce, ci arrivava già il prossimo cliente e hai also, tutto olter l'aur e era il bezzale naso. Non va una catastrofe.
2: Il sforzo di superare di per di il viedi dell'Italia sul pass del Malogia su in Engedigna er con un dislivello d'altezza da bot 1500 meters, quel sforzo vale però la pena.
3: Questa era in Italia il venne ad una tut più cera e noi venza appunto la fortuna ce la urerco e tot melder per nostra vita, venza a comprare abitazione, ristrutturare per qualche vacanza e tutto, noi non mangia proprio in gotta.
2: Greta Penone espresce che la situazione del lavoro e vita per ella e si om possa restare in avventusce. Ed er, che las prescriptiums del sted italien pels confinaris nus müden in avent il sen negativ, scutist avent 3 ans la nova legge d'impostas ci pretende da tot ils novs confinaris usa er raps d'imposta. Lavorare in Svizzera e vivere in Italia, una via che la dona plein temperament o in strado consciente mensch.
3: A me piace in giardina e tutto, però also, chi giù è scesa. La mia vita è chi giù è una scelta da de vita proprio. Cioè.
2: Una scelta che l'ho fatta vent passa de gianz ed ersa sa molaco e sia da cesa, sia patria, durante ils ultims dies, con cialors, e se la scera contenta da poter restare les montagnes con aer un tuc più frasch.
3: Go dormins a fitch belder che chi gio, also scu queste stete sto fitch ciote e oltar, hey, suni pro e contro.
4: Vabbè, chiusa.
2: E già annuncia il prossimo cliente via telefono.
3: Qua per Sani Greta.
2: E Greta Penone torna a sia lavoro.
3: Perfetto, a domani, grazie, ciao.
0: Lana Caprez sulla cucinaria Greta Penone. Il ram della nostra serie da state sur dall'Italia.
1: RTL prende con bus in Italia.

0: Avais vus ingiavisch da musica? Per exempel musica populara, in cor u bain in a società da musica? Ni preferis in hit actual u in semper verd? Giavijai musica live in l'emission u bain in la reit sin rtr.ch. Il concert sin giavista RTR.
1: Presentada fleurop.ch.
0: Mince domenica, tantras indes e las dodes.

0: Sandesaira vers la seis, nus nins del sport mountainbike. Alessandro Soler dalla Lumnezia è stato al cominciamento della sua carriera. E lo dice Tanz e la Federazione Svizzera di Ciclism Swiss Cycling ti lo selezionò per la prima volta per un evento grande. Alessandro Soler ha potuto partire oggi al campionato europeo sul Monte Ceneri in Tessin e la fine vuost Paul Ehrens a partire al campionato mondiale in Val di Sole in Italia. La premiera de Dots, quella ti sai grattageda discret ben, ol dirceva la corsa, ci sai content con sia 36 la plaza.
1: Ja, mia corsa è ok, io avevo lanciato più e 10 look, also look. Se lui suente, tenivo mia posizione del 50 avlöppe, se lui suente, la seconda mese d'ato va in circa 30 suente, e con questo sono il divorzio, c'è il top 30 courant tables.
0: Alessandro Soler dalla Lumnezia, da mem sommet c'è l'Andrea Zomans e le donne dell'elite del cross country al campionato europeo da mountain bike sul Monte Ceneri, Trent Rotter con Vital Albini. E con quale novità del sport è l'attualità di questa Sanda Fign? E di adia per oz, mio nome Tobia Faler, in avent una bella sera del primo avost, e stai bene.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. Venerdì sentimenti ein fermsten Brau donne jau plantes ad in chins baguettes ella surselva. En plirs logens ella part sot della surselva ein plantes sedergides. A lax ein viandont venius tu caus dine plante a venius blessaus miets gref. Sin spontes exponides al ven e su flaune ven el tec de plirs clavause teges. Ad ein part della Vallumnezia, a castrisce de tron ai dau interruptions della forza elettrica, ca cozzau dentr ina e duas uras. Die prim duas stei normal mein el di delles raketes a dels pleit festivs. Uon dat ein pau pli paukes raketes, jes cumen dau in grondes parts della tiara de schai quelles, ned in influenza alla schicchira denton sils pleits. In de quels al chef de l'armada Benedikt Ross fatje Turic, per el se important de surprender responsabilitat per la patria. La Svizra se gibo perfetje, nus discuteschen d'anton a voteschen la finale, a Turic schizunde war zu flefeia. Ross era ajuntau che la Svizra se doste mintje di in contrattacques de cyber, desinformation e spionage. Las valurs svizras stoppen vegi protegides, bumo de l'armada, mo bain de l'entira societat. Ina sensaziun ai dau a Varese in l'Italia. Las armadras svizras han gudignau aur al campionati europeic, quella barca dubla a quattro. El final ai dau in stretch combat cu la tiara tudestia alla Rumänia. La medaglia in sensazion con cui l'emprema ga in somma che ne grande barca svizzera de donas gudogna aur ad in campionati europeic ni mondial. Ton de mai, io divise il vine von bien divertiment con nis programma.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Florian Mon, buonasera. Venerdì sentimet di ein fermsten Brau donne giau plantes ad intins baguettes ella surselva. En plirs logens ella part sot della surselva ein plantes sedrgides. A lax ein viandont venius tu caus dine plante a venius blessaus miets gref. Sin spontes exponides al ven e suflaune ven al tec de plirs clavause teges. Ad ein part della Val Lumnezia, a che strisce de tron ai dau interruptions della forza elettrica, ca cozzau dentro ina e duas uras. I prim due stai normal ma in el di delles raquetes ad els pleit festivs. Uon dat empau pli paukes raquetes, ies comandau in grondes parts della tiara de schai quelles, ed in influenza alla scicchira d'anton sils pleits. In de quels al chef de l'armada Benedikt Ross fatje turic, per el se important de surprender responsabilitat per la patria. La Svizra se di bo perfetje, nus discuteschen d'anton a voteschen la finale a turic si zonde vart suffle feia. Ross era aggiuntau che la Svizra se doste mintje di incontra attacches de cyber, desinformation e spionage. Las valurs svizras stoppen vegi protegides, bumo de l'armada, mo bain de l'antira societat. In sensaziun ai dau a Varese in l'Italia, las armadras svizras han gudignau aur al campionati europeic, quella barca dubla a quater. El final ai dau in stretch combat cu la tiara tudestia alla Rumänia. La medaglia in sensazione con cui l'emprema ga in somma che in grande barca svizzera da donas gudogna auch ad in campionati europei ni mondial. Ton de mai, io diviso il vino von bien divertiment con il nostro programma.
0: Una bella sera da RTL con musica svizzera.

schettet la radio, ma ne tras le storie de musica. Sche canzuns diventen grands hits. Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL, nuo che la musica è da casa.

il sit da stat per tai. Per mai. RTR. Simplemein. Per tots.

0: Scetta la radio, meina tras l'istorgia da musica.
1: Scet canzuns diventan grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat.
1: RTR. Nur che la musica è da jazz.

Musica per Rin e Scadin. I never promised you a rose garden. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per tots.

meint, si strenge la gulle e non lascia quidar. Intanto gli esperti, questi, sezzano intorno a me.

meint, ci strenge la gulla e non lascia gridar. E si squarra vestiti clairs, per ti svera mo più bain, da bindels reflecta.

Per sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. E si squarra ir da d'autos novs ci coppen bler più plan. Da meldra scolazium pels vels e pelofant, da test psicologics per managiuns, da palottis vidavellos, da placazze e d'acciuns. In avò es resta sulla via un flac. In avò es resta dalla viera dal frac. In avò es resta quell'as per sentiment ci stringe la gulla e non lascia gridar. Intanto tot ci va in avant con 60 e du mont ci nu bastes prop ce n'ha con 40 nu fus nu scea svelta bonda nos sbet. Vaina propi da ciuffare il tempo in quel mood. In avò es restato.

Alla steulas, d'Alfons Tuor. Oggi vus caras steulas, el firmamen. Perciò vivin sintiara, mo in mumen. Perciò ston in sintiara piti, piti. Que curt mumen quins viva, a lu muri. Oggi vus caras steulas, a mia vis, vus che la stira tiara si dolce claris. Se vens, io stai vus contemplà, ci lai con tanta gloria vus terlijà. O quel che vi scafider, a mo è scafiu, quel che vi scurs di regia, o è mio, Diu.

Proverbis. Chi ci vol nugella, giaia su per la ramma. Chi ci vol la figlia, sto gurbir la mamma.